e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi.

siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure 50 d'età e preso uno senza patente.

0: questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente.
1: E scusi tanto se non è niente.
0: Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.

Volevo nascere senza pensieri, senza le crisi di panico quando penso troppo. Volevo correre più forte degli altri, come per dimostrarmi che potrei farlo il doppio. Volevo dirti che ti aspetto qua, volevo dirtelo ma non ti ho avvisata. E me ne resto da solo con il mio orgoglio che uccide quello che

prendere l'urla e no, che non ti dico cosa provo, no, sono i miei testi che lo provano. Nella mia penna, perché prendi una birra e siediti, che ti racconto di me, di come quando davanti a un problema scappo. Non è che non sia uomo, ma a volte vorrei essere un altro. Quante notti in bianco che ho fatto per la mia musica, dormivo sopra il banco sognando una vita unica, di quelle che ti svegli e realizzi che non sei solo, che

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Oh mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Oh mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: La buona giornata a tutti, naturalmente da parte di Marco Marco per la giornata di oggi. Dunque, siamo arrivati a giovedì 2 luglio 2026, San Ottone. Il segno più del giorno è il segno dello Scorpione, dunque parliamo più tardi di queste notizie. Dunque, sfida al Papa e scisma, i tradizionalisti ignorano l'ultimo appello di Papa Leone all'unità, pronti a pagare qualsiasi prezzo. La cerimonia in Svizzera in diretta social, per la comunità anticoncilio arriva la scomunica. E ancora, dunque, l'eroe di Klaus Montana per i giudici svizzeri non è una vittima, l'italiano salvò 15 giovani e rimase poi ustionato. I super guadagni di Trump, in un anno ha incassato 1 miliardo con le criptovalute. La festa del 4 luglio, valore dell'Occidente, oggi Villa Taverna, Belloni ci pensa, no di Alice Line. Conti, bandiera giallorossa dopo 53 anni, ciao Roma. Ieri l'ultimo giorno a Trigoria con Falcao, Lino Banfi. Pescara, scooter non si ferma all'alto, un morto dopo l'inseguimento, si tratta del Rom Vincenzo Ciarelli che è morto in uno scontro con l'auto dei carabinieri. Un uomo è morto a causa di un incidente, l'episodio è avvenuto in serata tra la città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Taramo. Secondo le prime informazioni, attorno alle 20 uno scooter con a bordo 2 persone non sarebbe fermato all'alto dei carabinieri. Da lì sarebbe partito l'inseguimento, andato avanti lungo la statale 16 al confine tra città Sant'Angelo e Silvi, la moto sarebbe finita fuori strada. Allora, di questo e altro parleremo naturalmente nel corso della giornata, parleremo anche di calcio. Tra le notizie più brutte che possiamo darvi è che il Teramo Calcio, se vuole la Serie C, dovrà conquistarla sul campo. Quindi prossimo anno Serie D con altre 5 squadre abruzzesi e teramane. Beh, insomma, sarà un bel campionato, sempre più avvincente. Quest'anno si aggiunge alla lista delle teramane anche Sant'Egidiese. Beh, insomma, niente male, via. Vabbè, allora, intanto ci diamo una bella botta di energia, tanto per cominciare. Eccoci qui, pronti, via, vai.
1: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
0: Ok, bene, dunque, allora, siamo alla prima parte di Primissima con il ristorante Nero di Seppia. Se la regia è pronta, possiamo andare, prego.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene, dunque ancora per oggi cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? È il momento di canzoni in vetrina. Ok, bene, dunque ancora per oggi cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? È il momento di

divertenti al Sirenetta da Riccardo. Dunque, ancora la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica la novità musicale del momento insieme a Madonna e Sabrina Carpenter. Bentornata estate, siamo sempre aperti, il Garden Lido, Tortoletto Lido, Lungomare e Sirena, direttamente con terrazza sul mare, naturalmente Garden Lido, ristorante e pizzeria. Tra poco la massima del giorno, prima ci prendiamo un bel caffè al ristorante 900, prego. Diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Allora, abbiamo detto ristorantino, in effetti lo è, ma è anche super bar, eh? 900, bene, la massima del giorno, andiamo ancora avanti. Dunque, polemiche: per il potere si fa tutto quello di cui ci si dovrebbe vergognare. È vero. Dunque, andiamo ancora avanti, abbiamo adesso la scuola musicale maestro Umberto De Battistis che presenta chiaramente per il 5 di luglio domenica alle 18.30 presso la sala convegni della Camera di Commercio in via Sevina a Teramo, giugno in coro, si va ancora avanti con un'altra giornata perché, un'altra serata perché

0: capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Siamo arrivati alle notizie importanti. Dunque ricordo che il 15 di luglio parte il nuovo super concorso festival da Radio Mica Internazionale. Perfetto. Dunque, super tormentone d'estate 2026, tanti gli eventi con Radio Mica, mamma mia. Si accavallano. Dunque, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita tramite messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Naurido, e chiama al 348-53-88-978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pentinari. Perfetto. La canzone più viva della settimana, per tutta la settimana, oltre la settimana, chiaramente con noi, un omaggio al Messico, La Cucaracha. Perfetto. Si balla fino al 19 di luglio, naturalmente, cioè fino alla fine del campionato del mondo di calcio. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale. 900 bar e ristorantino, perfetto. Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, signori, tra poco il meteo e per finire l'appuntamento è con, per finire, per cominciare col notiziario del giorno. Sentiamo.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Siamo sempre aperti. Ok, bene, allora andiamo ancora avanti, signori, con il tempo che farà quest'oggi. Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione Abruzzo, determinando molte nubi, foriere di acquazzoni e temporali diurni, soprattutto del pomeriggio dalla parte teramana. E ancora zero termico intorno ai 4000 metri, mare mosso e venti deboli le temperature. L'Aquila più 18, più 24, Sulmona più 19, più 25, Pescara più 23, più 27, Chieti più 21, più 25, Taramo più 21, più 25, Giulianova più 22, più 27, Roccaraso più 14, più 20, Martinsicuro più 23, più 27, San Benedetto del Tronto più 22, più 26. Questo è quanto, naturalmente siamo arrivati al 2 di luglio, esattamente siamo arrivati al giorno numero 100, esattamente 185, alla fine mancano 180. Il sole è sorto esattamente alle 5:28, tramonterà questa sera.

0: locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Siamo sempre aperti, ok, bene, allora andiamo ancora avanti signori con il tempo che farà quest'oggi. Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione Abruzzo determinando molte nubi, foriere di acquazzoni o temporali diurni, soprattutto del pomeriggio dalla parte teramana. E ancora zero termico intorno ai 4000 metri, mare mosso e venti deboli le temperature. L'Aquila più 18, più 24, Sulmona più 19, più 25, Pescara più 23, più 27, Chieti più 21, più 25, Taramo più 21, più 25, Giulianova più 22, più 27, Roccaraso più 14, più 20, Martinsicuro più 23, più 27, San Benedetto del Tronto più 22, più 26. Questo è quanto. Naturalmente siamo arrivati al 2 di luglio, esattamente siamo arrivati al giorno numero 100, esattamente 185, alla fine mancano 180. Il sole è sorto esattamente alle 5:28, tramonterà questa sera alle 20:39. Perfetto così. Signori, ci siamo. Bene, è arrivato il momento magico del notiziario del giorno da Radio Mica International. Se la regia è pronta, possiamo andare. Prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, qui dalla Repubblica Internazionale di oggi giovedì 2 luglio 2026, San Ottone. Il segno più del giorno è il segno dello scorpione. Andiamo allora con la prima notizia: i vescovi ribelli, si consuma lo scisma, i febbriani ordinano 4 vescovi senza il mandato del pontefice. Ignorato anche l'ultimo appello di Papa Leone XIV. La cerimonia in Svizzera trasmessa su social, il segretario di Stato Parolin, un atto che ferisce la comunione ecclesiale. La Santa Sede ha fatto molte concessioni, ma la fraternità non ha voluto mediare. Lo storico della Chiesa, Ratzinger, evocò la scomunica, ma chiedeva un riconoscimento del Concilio Vaticano II, che non è mai arrivato. Tutte le spine di Papa Leone tra Germania, Cina e USA, le insidie per il pontificato, i rapporti tesi con gli ultratradizionalisti americani e con i tedeschi che vorrebbero l'ordinazione delle donne. Da gestire anche le pressioni dei vescovi cinesi affinché si iscrivano all'associazione fedele al governo. Alle porte di Roma, il quartier generale, quelle tensioni per i funerali di Pribke. Solo una nicchia di fedeli gravita attorno al priorato, il resto della comunità locale si tiene distante. Dunque, io torno un attimino soltanto su ciò che ha detto Paolo, Papa Leone XIV, e cioè che con il dialogo che si vince sulle bombe, gli ha risposto Trump, però a volte occorre la spada, altrimenti non vai da nessuna parte. E questo è l'esempio, l'ha avuto in casa l'esempio Papa Leone, voleva sottomettere i febbriani, ma non ci è riuscito, e quindi è una spina, ancora un'altra spina che si aggiunge alle altre. Non è facile poi nella vita. Vabbè, dunque, il vertice, se si potesse arrivare col dialogo a tutto, non avremmo più ladri, più delinquenti, più avremmo una vita davvero da paradiso sulla terra. Il vertice sulle spese NATO, aiuta Kiev per un anno, fondi per blindare i

Fini, il governo nega la frenata su 70 miliardi, scusate, l'Ucraina, ma chiede di limitarli al 2027 e propone un documento finale che non compromette il negoziato con la Russia. Meloni riunisce i ministri competenti a Palazzo Chigi, Crosetti in aula, ma i partiti da qui, raid USA in Iran. Per l'Italia nel conto dei costi per la difesa vanno incluse la protezione delle frontiere e la sicurezza interna. Hormuz, l'Italia prepara la missione, il capo dei Covi, 2 mesi per sminarlo. Il generale Iannucci, comandante operazioni militari interforze, nello stretto ci sono decine di ordigni, ci vorrà tanto tempo per sminare appunto Hormuz. Villa Taverna, Fratelli d'Italia ci sarà, Meloni ci pensa, noi di Ellis Line. Oggi ricevimento all'ambasciata per Independence Day, la premier deciderà all'ultimo, presenti la sorella Arianna, Salvini e Tajani, delegazioni da PD e Movimento 5 Stelle. L'appuntamento arriva dopo lo scontro tra presidente americano, la premier italiana, l'ambasciatrice Fertitta fa da paciere. Ma la festa americana non venga legata a Trump, in quei valori si conosce l'Occidente. Non la facciamo tanto lunga perché noi abbiamo avuto sempre bisogno, noi l'Europa ha avuto sempre bisogno dell'America, non siamo in grado di far da soli e quindi certo Trump a volte è un po' troppo estroso, però insomma l'America a noi fa tanto tanto comodo. Vabbè, da sempre ci ha salvati dal nazismo, e altre cose. Vabbè, scuola, nuovo contratto, aumenti da 137 euro, subito gli arretrati, il ministro Valditara. Interessati 1.200.000 tra insegnanti e personale ATA, scatta anche il maxi piano per 150.000 studenti che potranno studiare all'estero. I ragazzi del quarto anno dei superiori potranno migliorare l'inglese studiando all'estero. Emergenza caldo, collaborazione pubblico-privati per portare impianti di aerazione in tutti gli istituti. Dunque, piano casa, arrivato via libera definitivo dal Parlamento, semplificazione per i privati che investono per nuovi appartamenti per a prezzi calmierati. E ancora deficit sotto il 3% nel primo trimestre, ancora un momento importante per appunto l'Italia. I conti pubblici italiani sono migliorati, anche il reddito disponibile delle famiglie è aumentato. La spesa per il PNRR è arrivata a 143 miliardi di euro. Il ministro degli affari europei già renditi con dati 121 miliardi, altri 22 miliardi sono destinati a strumenti finanziari. Raggiunti 60-70 obiettivi per la decima rata. Sulla salute sapremo sfatare le critiche, abbiamo ottenuto importanti risultati sulle riforme. Una volta approvata l'ultima revisione del recovery inviata alla Commissione europea, avrà effetti immediati. Giustizia, 10.000 stabilizzati in ufficio per il processo, dalla procedura restano esclusi 1.500 ex addetti UP che nell'attesa avranno una proroga di 3 mesi del contratto. Diventa realtà la stabilizzazione degli addetti all'ufficio per il processo assunti con risorse del PNR. Buone notizie anche per i tribunali. Preferenze, Meloni sfida gli alleati, vediamo chi vota contro in aula. L'avvertimento nel vertice di martedì con Tajani, Salvini e Lupi, la riforma arriva in aula dal 14 luglio. Le opposizioni valutano su uscire durante la votazione. Il centrosinistra vuole isolare la maggioranza per far affiorare le spaccature tra i diversi partiti. La mossa della Presidente del Consiglio per superare l'impasse dovuta ai veti incrociati. Crosetto, la destra al colle, e presto per parlarne, Dio benedica Mattarella. Il ministro sulla difesa, sull'ipotesi per la corsa al Quirinale, si decide sempre nell'ultima settimana. Dietro l'appello della premier contro il tabù quirinalizio, un messaggio a Vannacci, il PD mani sulle istituzioni. Vabbè, tutti possono concorrere per diventare nuovo presidente dopo Mattarella della Repubblica Italiana. Allora, Bastoni, la ragazza lo difende, non ho mai preso denaro da lui, è stato soltanto un incontro d'amore. Secondo la procura di Milano, il difensore dell'Inter avrebbe avuto un incontro a pagamento nel luglio 2020 con la 17enne minorenne, quindi, ma le specifica, non sono una escort, non mi ha pagato, ho fatto l'amore con Bastoni perché mi andava di farlo. Il calciatore indagato comparirà domani davanti al PM, illegale, nessun pagamento, a maggior ragione con una minorenne. E ancora, Anversa, strage in Belgio, incendio in un palazzo, almeno 6 morti, gli inquilini si lanciano dai balconi. Ad Anversa in Belgio un incendio divampato ieri mattina in un popoloso condominio di 10 piani causando almeno 6 morti e numerosi feriti. Scioccanti le immagini che mostrano in alcuni inquilini che tentavano la fuga attraverso le finestre e i balconi.
Clans Montana, l'eroe che salvò 15 giovani, per i giudici non è una vittima, avrei dovuto avere più ustioni. La notte di Capodanno Paolo Campolo entrò nel locale della strage sfidando le fiamme, riuscendo ad aprire una porta di emergenza, ma ora non può costituirsi parte civile, non è abbastanza ciò che abbiamo fatto. Il tribunale non gli consente di entrare nel procedimento mentre il comune lo ha inserito tra le persone danneggiate. Tra altre cose salvò 15 giovani, vorrei vedere insomma cosa avrebbe dovuto fare altro. La donna malata terminale che vuole rivedere le figlie, devono sapere che le amo. I giudici hanno respinto l'istanza della mamma, le ragazzine sono state adottate, non riesco a dare in pace e non so quando vivrò, vorrei scusarmi per il passato. Ho sempre cercato di non fare mancare loro nulla, ho avuto problemi di droga, dice la mamma, ma adesso sono cambiata. Egitto, l'incubo di Nessi Guerra, la ragazza italiana con sua figlia catturata dalla polizia e poi liberata per l'intervento del governo italiano. Temo che tornino a prendermi. L'impegno della Farnesina per la scarcerazione, ottenere la grazia e far rientrare la donna in Italia. O tra altre cose, naturalmente io a questa donna, a Nessi Guerra, direi che certe cose se le è cercate proprio. Vabbè, poi si dice no, è sbagliato dire in questo modo. No, non è sbagliato per niente. Trump incassa oltre 1 miliardo di euro dalla corsa delle criptovalute del 2025. I dati dell'ultima dichiarazione finanziaria del presidente, 1 miliardo in più di incasso. Si scherza poco, Teramo e dintorni. Allora, DJ, poi ne parliamo più tardi. Il Teramo farà ancora la serie D. Questo è il responso della Lega Calcio. Vediamo altre notizie. DJ ammazzato, omicidio di Corroppoli, familiari in aula, giustizia per il nostro Martino. Prima udienza per la coppia accusata di aver ucciso e buttato in un lago il 45enne di Isola del Gran Sasso. Il processo aggiornato nella prossima settimana per nuova composizione dei giudici togati. E ancora andiamo avanti con le altre notizie. Teramo dall'addio a Rishon LeZion, la maggioranza approva la rottura del gemellaggio con la città israeliana. Dopo 40 anni restano tensioni nella coalizione. Papa vota no con l'opposizione, la seduta salta sulla sua mozione per rottamare le cartelle. Incendio alle case Ater, indaga la polizia, accertamento dopo i due roghi innescati martedì in un edificio di collaterrato inagibile per il sisma. Due roghi innescati nel giro di qualche ora nella stessa serata e su cui ora indaga la polizia. L'unica certezza, almeno per il momento, è che l'origine di entrambi gli incendi siano dolosi. Il primo intervento è ieri sera da parte dei Vigili del Fuoco intorno alle ore 21. Via Po pulita, l'aria invasa dai rifiuti. A denunciare le condizioni di degrado era stata l'associazione Innova Teramo. Rifiuti ogni genere abbandonati in Via Po, è stata l'associazione Innova Teramo a denunciare lo stato di degrado di una via principale qui a Teramo. Università Teramana, via l'iscrizione, aumentano l'esenzione ai corsi, azzerate per chi ha un ISEE fino a 26.000 euro, nasce l'indirizzo di Business Management. Il rettore siamo una comunità ormai sempre più internazionale, inclusiva e innovativa. E ancora, Croce Bianca, Procura e ASL firmano il patto antiviolenza, sarà sottoscritto martedì nella sede della Croce Bianca Teramo il protocollo d'intesa tra Procura di Teramo e l'ANPAS Abruzzo e la ASL. L'accordo è finalizzato a rafforzare la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. E ancora, case di riposo sarà in ritardo, la regione stanzia risorse e il mancato pagamento dell'ultimo stipendio mette in ginocchio i lavoratori. La regione stanzia risorse economiche straordinarie e mirate per pagare i stipendi ai dipendenti delle case di riposo. Qui c'è un problema grosso con le case di riposo. Torno a ribadire che su queste cose non si può scherzare. Si tolgano soldi da altre parti, ma sanità, scuola e sicurezza non possono essere toccate assolutamente. E ancora, altrimenti cade tutto, cade il castello, cede. Allarme caldo, 27 anziani finiscono all'ospedale a Teramo, gli ultimi 10 giorni di giugno aumentati gli accessi dei 4 pronto soccorso, scatta il piano colore dell'azienda. Sono operativi 2 numeri telefonici arrivati a Roseto e Tortoretto disponibili dalle 8 alle 20. I due sono stati ricoverati mentre gli altri 25 sono stati dimessi con terapie domiciliari. E ancora, di Giosia, psichiatria non sarà smantellata, il direttore generale dell'azienda sanitaria sarà destinata a struttura terapeutico riabilitativa. Nessun smantellamento all'ospedale Giulianova, nessuna
incertezza nel reparto di psichiatria. Roseto va a fuoco un'auto, il conducente si mette in salvo. Ancora un'auto in fiamme dopo l'incendio della scorsa settimana sulla statale 80 tra Teramo e Montorio. Ieri una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Roseto è intervenuta a Santa Petronilla per domare il rogo che ha distrutto una Mercedes. A Mosciano sì a riduzioni e bonus sulla tassa dei rifiuti, le tariffe approvate in consiglio comunale appunto a Mosciano Sant'Angelo. Riduzione circa 100.000 euro sul costo dei servizi e un calo medio della Tari del 2%, il risultato dell'approvazione in consiglio del piano economico finanziario sulla gestione dei rifiuti, il famoso PEF. Gratte Vinci a Martinsicuro regala 100.000 euro, colpo fortunato alla tabaccheria La Torre, nei giorni scorsi incassati anche 50.000 euro. Estate fortunata per due scommettitori, la Gratte Vinci ancora la dea bendata si presenta al centro commerciale, alla tabaccheria La Torre di Rocco Nardini a Villa Rosa di Martinsicuro. Anereto, schiamazzi notturni e proteste, urla e c'è chi si diverte a suonare anche citofoni nel cuore della notte. Diversi cittadini di Anereto segnalano il disagio che stanno vivendo i residenti alcune vie del centro per incursioni notturne di chi si diverte a suonare i campanelli. Consegnate all'Alba Adriatica altre pistole ai vigili urbani, consegnata l'arma ad altri tre agenti della polizia locale di Alba Adriatica, con consegna l'arma di ordinanza ad altri tre agenti, si completa un processo che rende l'intero corpo pienamente operativo. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, estate di eventi tra Revocazione e Cabaret a Corropoli, gli appuntamenti di luglio e agosto, davvero un'estate piena. Domus Muracche in autunno, partono i lavori di recupero, il comune presenta il progetto, in autunno al via i lavori di recupero e conservazione della Domus Muracche che nel 2027 tornerà nuovamente visitabile. Due gli interventi per una spesa di circa 4 milioni di euro, il sito nuovamente visitabile dal 2027, va bene. Dunque andiamo ancora avanti, furto un alloggio ater di un'invalida, in casa c'era soltanto il cane buttato nella vasca da bagno, stanze messe a soqquadro, i ladri hanno trovato soltanto oggetti di bigiotteria a Giulianova, appunto nel quartiere Annunziata. L'inquilina ha visto la porta d'ingresso forzata per rientrare, ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco e carabinieri. E ancora un mese di concerti nel 20 luglio a Giulianova tra Porto e il paese, Piazza Buozzi e la banchina, e arriva in programma un susseguirsi di concerti. Rissa nella piazza della stazione, lite in un bar degenera in calci e pugni, un ferito medicato al pronto soccorso. La piazza è una polveriera, lo sostiene Gianluca Grimi, neopresidente di Confesercenti Teramo, dopo l'ennesima rissa nel primo pomeriggio di ieri sul piazzale davanti la stazione ferroviaria Giulianova. Nuovo asfalto lungo la statale 16, previsti lavori per 5 notti, dal 15 al 20 l'intervento di ripristino del manto stradale e il tratto scavato per le condotte del ruzzo, in partenza anche il piano di 1 milione di euro per la sistemazione di altre vie dissestate in centro. E ancora sempre Roseto, eventi estivi, 12 associazioni collaborano col comune. Centro-sinistra sempre a Roseto per le elezioni 2027, prove di dialogo per il voto. Primo incontro tra le forze del patto per Abruzzo, per l'alleanza restano divergenze da superare. E ancora veniamo ad Atri Pineto, fusione critica, bilanci troppo diversi, il PD a Triano mette a confronto conti e servizi ai due comuni verso l'unificazione, maxi debito da 12 milioni di euro a fronte di una maggiore solidità economica di Pineto. E quindi fare la fusione diventa un po' critica la situazione. Disabilità e vita indipendente, arrivano fondi della regione ad Atri, c'è un contributo, pronti 40.000 euro per attività avviate a Palazzo Cigada con gli spazi assegnati per closing. Frana, via interventi per riaprire la strada, Silvi, sopralluogo del presidente D'Angelo sulla provinciale 29B, sarà istituito il senso unico alternato. E ancora nuoto in acque libere e solidarietà a Pineto, sabato la manifestazione con gli atleti impegnati su quattro percorsi. A Silvi tagli contestati da parte dei turisti in pieno centro, pini decapitati, scatta la protesta appunto dei turisti. Tra poco l'appuntamento chiaramente con il notiziario sportivo da Radio Amica International, adesso invece subito una cosa importante che suona in questo modo, sentiamo un po', prego regia, vai.

0: Ciao raga, questa è Radio Amica. Sente che roba.
1: Ok, bene, allora andiamo subito con lo sport, ultima parte del nostro notiziario del giorno. Bene, allora andiamo subito con la prima notizia. Harry Kane, doppietta micidiale, il Belgio beffa il Senegale, bomber salva l'Inghilterra contro il Congo, ora mette il mirino il Messico. Dunque, poi ancora oggi ultimo ballo per CR7 contro Modric. Portogallo e Croazia si sfidano per un posto agli ottavi, alle 21 tocca alla Spagna. Incredibile a Seattle, gli africani del Senegal chiaramente vanno avanti per 2-0, poi si sveglia Lukaku nel Belgio e naturalmente si arriva alla vittoria del Belgio. Vince anche l'Inghilterra in rimonta, bella partita anche questa. E poi ancora veniamo al calcio, chiaramente al calciomercato. Dunque Tonali, trasferimento da Record al Tottenham, tratta da 116 milioni di euro per l'ex Milan. La Juve prende Catorra, Liberali sceglie di andare al Como. Liberali è un altro giovane importante. Dunque Conti della Roma, Bruno Conti, ricordate il campione del mondo, saluta la Roma dopo ben 53 anni al servizio a Roma, ma i Fredkin stanno facendo di tutto per salvare il salvabile, cioè far restare Conti alla Roma. Tennis, Sinner vittoria di carattere, l'azzurro liquida in 3 set Borges e domani al suo turno pesca Bruschi. Sorride Cobolli che batte Navone dopo il messo speso e oggi sfida Duckworth. Spazio anche per Sonego e Berrettini. E ancora, primo consiglio della FIG, Maragò, CT e direttore tecnico entro una settimana per la nazionale italiana. Il presidente, non ho contattato nessuno, Maldini, ci stiamo lavorando. E ancora, Bastoni, ne abbiamo parlato, domani comparirà davanti al PM, la ragazza lo difende, non ho preso soldi da lui, è stato un incontro d'amore, dice appunto la ragazza, che ha avuto l'incontro con Bastoni, difensore nazionale e dell'Inter. Roseto, ecco Gramenzi, ripartiamo dai giovani, presentato il tecnico della Dio Philchem, con la società c'è unità di intenti, arriva anche Malual. E ancora a Pescara inizia l'era Boucher, nuovo allenatore, Insigne potrebbe restare, ufficializzato il nuovo tecnico, arrivo in una piazza, dice lui, con una storia importante. Beh, ci mancherebbe altro. Veniamo invece adesso al Teramo Calcio, sogni infranto, niente di Pescara.

0: Fadini, a Rubens Fadini, Giulianova. Margiotta saluta il Chieti, vi porterò nel cuore, l'attaccante lascia, firmerà con l'Imperia, sarei voluto rimanere ma non posso più aspettare, infatti lì i tempi si allungano davvero tantissimo e niente. Allora signori, siamo arrivati al gran finale anche per il notiziario, adesso andiamo chiaramente col momento riservato agli appunti di Radio Amica International. Sentiamo, prego.
1: Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene gli appunti di Radio Amica International. Cosa va su Radio Amica di questi tempi? Il momento di canzoni vetrina, vetrina di grandi successi. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò a Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Dunque, se non hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Bene, Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 3412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Le notizie riservate dall'amica Radio Amica International, aspettando il nuovo Super Festival da Radio Amica International. Si parte dal 15 di luglio. Prego.
1: Quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Amica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Amica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Amica.
0: Ok, bene così, dunque andiamo con notizie riservate. Dunque abbiamo un grande evento, si chiama il Super Tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Partecipa anche tu al super evento di Radio Amica Tormentone estate 2026. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce e tortoletto alto, al telefono 347-37-64-271. Vi aspettiamo. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, mondo risparmio, servizio e qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. E poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto normale. Bene, signori, siamo arrivati a giovedì 2 di luglio. Stasera va carta e cartone nella raccolta porta a porta, carta e cartone. Tra poco, signori, la fortuna, perché oggi giovedì si torna a giocare. Perfetto, bene. E allora andiamo subito con Casa del Fico, super fine settimana. Casa del Fico, sentiamo, vai.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Allora, concorso numero 105, perfetto. Dunque, stasera il 6 vale 187 milioni e 500 mila euro. Perfetto, per il 6 al Super Lotto. Bene, veniamo adesso.

0: Al gioco dell'otto, ruote scelte Cagliari e Firenze, numeri segnalati 29, 31, 36 abbinati al 63, 64, ripeto 29, 31, 36 abbinati al 63, 64 su Cagliari Firenze, su Milano e Napoli 41, 43, 48 abbinati al 14, 15, ripeto 41, 43, 48 abbinati al 14, 15 su Milano e Napoli, buona fortuna. Andiamo signori avanti, dunque adesso c'è il momento riservato alle farmacie di turno nel Teramano, Teramo città compresa, dunque allora sentiamo, prego regia.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
0: Ok, allora vi ricordo naturalmente l'appuntamento anche con il momento riservato al Tormentone Estate 2026, insomma un sacco di iniziative per voi, per le vostre vacanze da Radio Mica. Allora andiamo con le farmacie di turno a Teramo città, dunque farmacia delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina, venerdì ore 9, domani è venerdì, a Mocione Bellante Morelli, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, farmacia comunale Silvi, a Giulianova Parere Strobbe, via Grilei, Brivrata San Martino Nereto, a Roseto Candelori, a Montefino farmacia Montefino, Castelle Isola Corinti Nuova, via Nuova Colledara, a Montorio Odorisio Faradriano, a Campi Mascitti, sulla Laga di Felice, piazza Capuani Torricella, Teramo città, farmacia delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì ore 9, questo per le farmacie di turno. E siamo arrivati alle super classifiche Radio Mica International 49, complimenti, è la 49, vai, prego.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, allora quante novità, dunque facciamo una riflessione poc'anzi guardando, scorrendo le classifiche, che c'è sempre Serena Brancale nelle hit, no? In qualche canzone c'è il suo nome, ma è veramente bravo, un mostro di bravura, veramente fantastica Sabrina, appunto la Serena Brancale. Bene, allora partiamo dagli album, gli LP al primo posto, beh non poteva mancare Ultimo con il suo nuovo album che si chiama Il giorno che aspettava, che debutta subito al vertice della classifica davanti a Michael Jackson, Thriller, Sal Da Vinci Per Sempre Sì, Achille Lauro Comuni Immortali, Randy Newman Toy Story, al sesto Andronello Venditti Daje, il nuovo disco di Venditti dal vivo, al settimo Olly Tutta la vita per sempre, all'ottavo Litfiba 12587 Aprite i vostri occhi. Ok, e poi tra i singoli eccolo qui, Irama Cabana, che è una delle canzoni che partecipano al top evento, chiaramente Super Tormentone Estate 2026, mamma quante canzoni quest'anno per scegliere appunto il tormentone estivo. Al secondo posto troviamo Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, al terzo Madonna Sabrina Carpenter con Bring Your Love, al quarto Giovanotti Alfa Buon Vento, al quinto Merck The Colors Partenope, e poi Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E poi c'è un signore che si chiama Tame Impala, che canta Dracula, e poi Francesco Gabbani, Summer Funk. Bene signori, questa è la classifica dei dischi più venduti, con da una parte Ultimo, dall'altra Irama, tra gli LP e i singoli. Chiusura di Primissima, cronoscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Allora, prima una cosa importante, ci sentiamo tra pochissimo, prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Bene, bene, subito con l'oroscopo del giorno, l'oroscopo di questo giovedì 2 luglio 2026. Ariete, c'è un'energia quasi pirotecnica in questi giorni nell'aria e tu stai iniziando a sperimentare l'ebbrezza di un nuovo margine di libertà. Toro, il flusso di vitalità che ti attraversa perfino a livello fisico è particolarmente intenso, ma ora tu ti senti pronto a prendere le cose in mano nel lavoro. Gemelli, in questo periodo la comunicazione acquista un peso più rilevante che richiede quindi la parte tua con maggiore maggiore cura. E poi ancora Cancro, la configurazione è molto dinamica e ti spinge a prenderti qualche libertà a livello economico, anche se questo alimenta una serie di dubbi e di domande. Leone, la giornata ti scuote e ti spinge a muoverti nel lavoro in maniera forse più spregiudicata, nel desiderio di superare quei blocchi che non ti senti più disponibile a subire passivamente. Vergine, un momento piuttosto intenso per quanto riguarda il lavoro, si stanno mettendo in movimento delle situazioni che finora avevi dato per scontate. Bilancia, grazie alla presenza rassicurante di alcuni amici che hanno a cuore la tua felicità, trovi una libertà nuova che ti fa scoprire il potenziale della tua creatività che invece tendeva a limitare. Scorpione, curioso come anche di fronte a una situazione che apre per te opportunità fortunate, tu mantenga un atteggiamento diffidente come se fiutassi le trappole. Sagittario, oggi dentro di te la tua natura doppia scalpita, creando un attrito fra due possibili risposte che potresti dare a un'opportunità che ti viene proposta nel lavoro. Capricorno, alcune cose sembra che inizino ad andare a posto e si attenuano certe vulnerabilità che condizionavano i tuoi comportamenti. E ancora Acquario, la congiunzione della Luna con Plutone, il tuo segno, si ripete una volta al mese. Ma adesso il resto della configurazione è cambiato. L'energia che si sprigiona trova canali immediati. Pesci, la giornata ha un carattere piuttosto vivace che alimenta il tuo entusiasmo e senza che tu te ne accorga ora potrebbe portarti a investire una grande energia. Va bene, allora andiamo avanti con i programmi in televisione. Subito il calcio mondiale di calcio in America, 16esimi, Spagna-Austria, da non perdere. Rai 2 alle 21:20, ragazza che ho sempre desiderato. Su Rai 3 il mondo con gli occhi di Overland, Rete 4 il bisbettico domato con Adriano Celentano, Canale 5 Team Battiti Live spettacolo, su Italia 1 Indiana Jones il regno del teschio, sulla 7 speciale Piazza Pulita, su TV 8 4 matrimoni, su 3-9 la corrida spettacolo. Perfetto, bene, questo è quanto signori, chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Arredamenti, i consigli dell'architetto, le grandi marche, siamo a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Perfetto. Veniamo adesso subito anche chiaramente a cosa va ancora per oggi su Radio Mica International. Canzoni in vetrina, vetrina dei grandi successi. E che successi, grazie per i complimenti. Ma non dovete fare noi, dovete fare a chi scrive le canzoni. Noi le abbiamo, come dire, abbinate soltanto. Vabbè. Allora, i nostri festival dal 15 luglio arriva il nuovo grande festival su Radio Mica Internazionale, pronti via. Andiamo con la raccolta porta a porta, giovedì 2 di luglio, stasera carta e cartone, ripeto, giovedì 2 luglio, carta e cartone stasera. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radiomicainternazionale.it, fai play, ci sei, ok? Bene signori, siamo arrivati al gran finale, portateci con voi tramite internet, la radio su internet di Radio Mica si chiama radiomicainternational.it, questo è l'indirizzo naturalmente, poi ci clicchi, vai e ti ascolti la radio dove vuoi, anche in America al Central Park, perché no? Va bene, ciao a tutti, grazie, buona giornata e forza sempre Radio Mica International.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi. E se noi

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungo

ragazza mia, né destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni e Caino ti porge il sale e non per la minestra, e non per la minestra. Sono stato un uomo tenero, ti dico, un uomo vegetale. Sono stato a guardare la feroce bellezza del mondo lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono.

esco di rado e osservo molto, come vedi. Alla vita mi vendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno. Il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio. E non c'è ritorno, e non c'è ritorno. Fra il celeste e il profetico, e non c'è ritorno. Fra il celeste

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzata a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: buona giornata a tutti, naturalmente da parte di Marco per la giornata di oggi. Dunque, siamo arrivati a giovedì 2 luglio 2026, San Ottone. Il segno più vivo del giorno è il segno dello Scorpione, dunque parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, sfida al Papa e scisma, i tradizionalisti ignorano l'ultimo appello di Papa Leone all'unità, pronti a pagare qualsiasi prezzo. La cerimonia in Svizzera in diretta social, per la comunità anticoncilio arriva la scomunica. E ancora... Dunque, l'eroe di Klaus Montana per i giudici svizzeri non è una vittima, l'italiano salvò 15 giovani e rimase poi ustionato. I super guadagni di Trump, in un anno ha incassato 1 miliardo con le criptovalute. La festa è 4 luglio, valore dell'Occidente, oggi Villa Taverna, Belloni ci pensa, no di Ellis Line. Conti, bandiera giallorossa dopo 53 anni, ciao Roma. Ieri l'ultimo giorno a Trigoria con Falcao, Lino Banfi. Pescara, scooter non si ferma all'alto, un morto dopo l'inseguimento, si tratta del Rom Vincenzo Ciarelli che è morto in uno scontro con l'auto dei carabinieri. Un uomo è morto a causa di un incidente, l'episodio è avvenuto in serata tra la città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Taramo. Secondo prime informazioni, attorno alle 20 uno scooter con a bordo 2 persone non sarebbe fermato all'alto dei carabinieri. Da lì sarebbe partito, l'inseguimento è andato avanti lungo la statale 16 al confine tra città Sant'Angelo e Silvi, la moto sarebbe finita fuori strada. Allora, di questo e altro parleremo naturalmente nel corso della giornata, parleremo anche di calcio. Tra le notizie più brutte che possiamo darvi è che il Teramo Calcio, se vuole la Serie C, dovrà conquistarla sul campo. Quindi, prossimo anno, Serie D con altre 5 squadre abruzzesi e teramane. Beh, insomma, sarà un bel campionato, sempre più avvincente. Quest'anno si aggiunge alla lista delle teramane anche Sant'Egidiese. Beh, insomma, niente male. Via. Vabbè, allora, intanto ci diamo una bella botta di energia, tanto per cominciare. Eccoci qui, pronti? Via, vai.
1: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
0: Ok, bene. Dunque, allora, siamo alla prima parte di primissima con il ristorante Nero di Seppia. Se la regia è pronta, possiamo andare, prego.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene. Dunque, ancora per oggi, cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? È il momento di canzoni in vetrina, grandi successi in vetrina su Radio Amica, e che successi. Va bene. Dunque, poi fine settimana con Hitmania Show, le canzoni, le hit dell'estate 2026. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Belfield Backfood Music, naturalmente serate, eventi, tutta l'estate, il 3 luglio e il 10 si balla, vabbè, allora, notti davvero importanti e divertenti alla Sirenetta da Riccardo. Dunque, ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani esce un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica, la novità musicale del momento insieme a Madonna e Sabrina Carpenter. Bentornata estate, siamo sempre aperti, il Garden Lido, Tortore Toledo, lungomare e sirena, direttamente con terrazza sul mare, naturalmente Garden Lido, ristorante e pizzeria. Tra poco la massima del giorno, prima ci prendiamo un bel caffè al ristorante 900, prego.

0: Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Allora, abbiamo detto ristorantino, in effetti lo è, ma è anche super bar, 900, bene, la massima del giorno, andiamo ancora avanti. Dunque, polemiche: per il potere si fa tutto quello di cui ci si dovrebbe vergognare. È vero. Dunque, andiamo ancora avanti. Abbiamo adesso la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, che presenta chiaramente per il 5 di luglio domenica alle 18.30 presso la sala convegni della Camera di Commercio in via Sevina a Teramo, Giugno in Coro. Si va ancora avanti con un'altra giornata, perché un'altra serata, perché ha avuto grande successo questo Giugno in Coro del Coro Verdi di Teramo, diretto al maestro Umberto De Battistis. E ancora su Radio Amica tutti i giorni la parte orchestrale di Radio Amica, che si chiama Ossigeno Puro, continua. Chernobyl del West dirige orchestra Ennio Morricone. E ancora è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra, spaghetti, un'estate importante, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Notizie importanti tra poco, prima arriva Top Clean, sentiamo, prego regia, ci siamo, sentiamo. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Siamo arrivati alle notizie importanti. Dunque, ricordo che il 15 di luglio parte il nuovo super concorso festival da Radio Amica Internazionale. Perfetto. Dunque, super tormentone d'estate 2026. Tanti gli eventi con Radio Amica, mamma mia, si accavallano. Dunque, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita tramite messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Di Sante Mobili Arredi, Nazionale 5 San Nicolò Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Naurido, chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pentinari, perfetto. La canzone più viva della settimana, per tutta la settimana, oltre la settimana chiaramente con noi, un omaggio al Messico, La Cucaracha, perfetto. Si balla fino al 19 di luglio, naturalmente, cioè fino alla fine del campionato del mondo di calcio. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale. 900 bar e ristorantino, perfetto. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, amala. Signori, tra poco il meteo e per finire l'appuntamento è con, per finire, per cominciare col notiziario del giorno, sentiamo. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02 Lungomare Sirena Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Siamo sempre aperti. Ok, bene, allora andiamo ancora avanti, signori, con il tempo che farà quest'oggi. Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione Abruzzo, determinando molte nubi, foriere di acquazzoni e temporali diurni, soprattutto del pomeriggio dalla parte teramana. E ancora zero termico intorno ai 4000 metri, mare mosso e venti deboli le temperature. L'Aquila più 18, più 24, Sulmona più 19, più 25, Pescara più 23, più 27, Chieti più 21, più 25, Taramo più 21, più 25, Giulianova più 22, più 27, Roccaraso più 14, più 20, Martinsicuro più 23, più 27, Samette del Tronto più 22, più 26. Questo è quanto. Naturalmente siamo arrivati al 2 di luglio, esattamente siamo arrivati al giorno numero 100, esattamente 185, alla fine mancano 180. Il sole è sorto esattamente alle 5:28, tramonterà questa sera alle 20:39. Perfetto così. Signori, ci siamo. Bene, è arrivato il momento magico del notiziario del giorno da Radio Mica International. Se la regia è pronta, possiamo andare. Prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, qui dalla Repubblica Internazionale di oggi giovedì 2 luglio 2026, San Ottone. Il segno più del giorno è il segno dello scorpione. Andiamo allora con la prima notizia: i vescovi ribelli, si consuma lo scisma, i febbriani ordinano 4 vescovi senza il mandato del pontefice. Ignorato anche l'ultimo appello di Papa Leone XIV. La cerimonia in Svizzera trasmessa su social, il segretario di Stato Parolin, un atto che ferisce la comunione ecclesiale. La Santa Sede ha fatto molte concessioni, ma la fraternità non ha voluto mediare. Lo storico della Chiesa, Ratzinger, evocò la scomunica, ma chiedeva un riconoscimento del Concilio Vaticano II, che non è mai arrivato. Tutte le spine di Papa Leone tra Germania, Cina e USA, le insidie per il pontificato, i rapporti tesi con gli ultratradizionalisti americani e con i tedeschi che vorrebbero l'ordinazione delle donne. Da gestire anche le pressioni dei suoi vescovi cinesi affinché si iscrivano all'associazione fedele al governo. Alle porte di Roma, il quartier generale, quelle tensioni per i funerali di Pribke. Solo una nicchia di fedeli gravita attorno al priorato, il resto della comunità locale si tiene distante. Dunque, io torno un attimino soltanto su ciò che ha detto Paolo, Papa Leone XIV, e cioè che con il dialogo che si vince sulle bombe, gli ha risposto Trump, però a volte occorre la spada, altrimenti non vai da nessuna parte. E questo è l'esempio, l'ha avuto in casa l'esempio Papa Leone, voleva sottomettere i febbriani, ma non ci è riuscito, e quindi è una spina, ancora un'altra spina che si aggiunge alle altre. Non è facile poi nella vita. Vabbè, dunque, il vertice, se si potesse arrivare col dialogo a tutto, non avremmo più ladri, più delinquenti, più avremmo una vita davvero da paradiso sulla terra. Il vertice sulle spese NATO, aiuta Kiev per un anno, fondi per blindare i confini, il governo nega la frenata su 70 miliardi, scusate, l'Ucraina, ma chiede di limitarli al 2027, propone un documento finale che non compromette il negoziato con la Russia. Meloni riunisce i ministri competenti a Palazzo Chigi, Crosetti in aula, mai partiti da qui, raid USA in Iran. Per l'Italia, nel conto dei costi per la difesa vanno incluse la protezione delle frontiere e la sicurezza interna. Hormuz, l'Italia prepara la missione, il capo dei Covi, 2 mesi per sminarlo. Il generale Iannucci, comandante operazioni militari, interforze, nello stretto ci sono decine di ordigni, ci vorrà tanto tempo per sminare appunto Hormuz. Villa Taverna, Fratelli d'Italia ci sarà, Meloni ci pensa, noi di Ellis Line. Oggi ricevimento all'ambasciata per Independence Day, la premier deciderà all'ultimo, presenti la sorella Arianna, Salvini e Tajani, delegazioni da PD e Movimento 5 Stelle. L'appuntamento arriva dopo lo scontro tra presidente americano, la premier italiana, l'ambasciatrice Fertitta fa da paciere. Ma la festa americana non venga legata a Trump, in quei valori si riconosce l'Occidente. Non la facciamo tanto lunga, perché noi abbiamo avuto sempre bisogno, noi l'Europa ha avuto sempre bisogno dell'America, non siamo in grado di far da soli, e quindi certo Trump a volte è un po' troppo estroso, però insomma l'America a noi fa tanto tanto comodo. Vabbè, da sempre ci ha salvati dal nazismo, e altre cose. Vabbè, scuola, nuovo contratto, aumenti da 137 euro, subito gli arretrati, il ministro Valditara, interessati 1.200.000 tra insegnanti e personale ATA, scatta anche il maxi piano per 150.000 studenti che potranno studiare all'estero. I ragazzi del quarto anno dei superiori potranno migliorare l'inglese studiando all'estero. Emergenza caldo, collaborazione pubblico-privati per portare impianti di aerazione in tutti gli istituti. Dunque, piano casa, arrivato via libera definitivo dal Parlamento, semplificazione per i privati che investono per nuovi appartamenti a prezzi calmierati. E ancora, deficit sotto il 3% nel primo trimestre, ancora un momento importante per appunto l'Italia. I conti pubblici italiani sono migliorati, anche il reddito disponibile delle famiglie è aumentato. La spesa per il PNRR è arrivata a 143 miliardi di euro. Il ministro degli affari europei già renditi con dati 121 miliardi, altri 22 miliardi sono destinati a strumenti finanziari. Raggiunti 60-70 obiettivi per la decima rata. Sulla salute sapremo sfatare le critiche, abbiamo ottenuto importanti risultati sulle riforme. Una volta approvata l'ultima revisione del recovery, inviata alla Commissione europea, avrà effetti immediati. Giustizia, 10.000 stabilizzati in ufficio per il processo, dalla procedura restano esclusi 1.500 ex addetti UP, che in attesa avranno una proroga di 3 mesi del contratto. fatto diventa realtà la stabilizzazione degli addetti all'ufficio per il processo assunti con risorse del PNR. Buone notizie anche per i tribunali. Preferenze: Meloni sfida gli alleati, vediamo chi vota contro in aula. L'avvertimento nel vertice di martedì con Tajani, Salvini e Lupi: la riforma arriva in aula dal 14 luglio. Le opposizioni valutano su uscire durante la votazione. Il centrosinistra vuole isolare la maggioranza per far affiorare le spaccature tra i diversi partiti. La mossa della Presidente del Consiglio per superare l'impasse dovuta ai veti incrociati. Crosetto, la destra al colle, e presto per parlarne. Dio benedica Mattarella. Il ministro sulla difesa, sull'ipotesi per la corsa al Quirinale, si decide sempre nell'ultima settimana. Dietro l'appello della Premier contro il tabù quirinalizio, un messaggio a Vannacci: il PD mani sulle istituzioni. Tutti possono concorrere per diventare nuovo presidente dopo Mattarella della Repubblica Italiana. Allora, Bastoni, la ragazza lo difende: non ho mai preso denaro da lui, è stato soltanto un incontro d'amore. Secondo la procura di Milano, il difensore dell'Inter avrebbe avuto un incontro a pagamento nel luglio 2020 con la 17enne minorenne, quindi, ma le specifica: non sono una escort, non mi ha pagato, ho fatto l'amore con Bastoni perché mi andava di farlo. Il calciatore indagato comparirà domani davanti al PM illegale, nessun pagamento, a maggior ragione con una minorenne. E ancora, Anversa, strage in Belgio, incendio in un palazzo, almeno 6 morti, gli inquilini si lanciano dai balconi. Ad Anversa in Belgio un incendio è divampato ieri mattina in un popoloso condominio di 10 piani, causando almeno 6 morti e numerosi feriti. Scioccanti le immagini che mostrano in alcuni inquilini che tentavano la fuga attraverso le finestre e i balconi. Crans Montana, l'eroe che salvò 15 giovani, per i giudici non è una vittima: avrei dovuto avere più ustioni. La notte di Capodanno Paolo Campolo entrò nel locale della strage sfidando le fiamme, riuscendo ad aprire una porta di emergenza, ma ora non può costituirsi parte civile. Non è abbastanza ciò che abbiamo fatto. Il tribunale non gli consente di entrare nel procedimento mentre il comune lo ha inserito tra le persone danneggiate. Tra altre cose, salvò 15 giovani. Vorrei vedere, insomma, cosa avrebbe dovuto fare altro. La donna malata terminale che vuole rivedere le figlie: devono sapere che le amo. I giudici hanno respinto l'istanza della mamma. Le ragazzine sono state adottate. Non riesco a darmi pace. Non so quando vivrò. Vorrei scusarmi per il passato. Ho sempre cercato di non fare mancare loro nulla, ho avuto problemi di droga, dice la mamma, ma adesso sono cambiata. Egitto, l'incubo di Nessi Guerra, la ragazza italiana con sua figlia catturata dalla polizia e poi liberata per l'intervento del governo italiano. Temo che tornino a prendermi. L'impegno della Farnesina per la scarcerazione, ottenere la grazia e far rientrare la donna in Italia. Tra altre cose, naturalmente, io a questa donna, a Nessi Guerra, direi che certe cose se le ha cercate proprio. Poi si dice: no, è sbagliato dire in questo modo. No, non è sbagliato per niente. Trump incassa oltre 1 miliardo di euro dalla corsa delle criptovalute nel 2025. I dati dell'ultima dichiarazione finanziaria del presidente: 1 miliardo in più di incasso. Si scherza poco, Teramo e dintorni. Allora, DJ, poi ne parliamo più tardi. Il Teramo farà ancora la Serie D. Questo è il responso della Lega Calcio. Vediamo altre notizie. DJ ammazzato, omicidio di Corropoli, familiari in aula, giustizia per il nostro Martino. Prima udienza per la coppia accusata di aver ucciso e buttato in un lago il 45enne di Isola del Gran Sasso. Il processo è aggiornato la prossima settimana per nuova composizione dei giudici togati. E ancora andiamo avanti con le altre notizie. Teramo dall'addio a Rishon LeZion: la maggioranza approva la rottura del gemellaggio con la città israeliana. Dopo 40 anni restano tensioni nella coalizione. Papa vota no con l'opposizione, la seduta salta sulla sua mozione per rottamare le cartelle. Incendio alle case a terra, indaga la polizia. Accertamento dopo i due roghi innescati martedì in un edificio di collaterrato inagibile per il sisma. Due roghi innescati nel giro di qualche ora, nella stessa serata, e su cui ora indaga la polizia. L'unica certezza, almeno per il momento, è che l'origine di entrambi gli incendi siano dolosi. Il primo intervento è ieri sera da parte dei vigili del fuoco intorno alle ore 21. Via Po, pulita l'aria invasa dai rifiuti. A denunciare le condizioni di degrado era stata l'associazione Innova Teramo. Rifiuti ogni genere abbandonati in Via Po, è stata l'associazione Innova Teramo a denunciare lo stato di degrado di una via principale qui a Teramo. Università Teramana, via l'iscrizione, aumentano l'esenzione ai corsi, tassa zero rate per chi ha un ISEE fino a 26.000 euro, nasce l'indirizzo di Business Management. Il rettore siamo una comunità ormai sempre più internazionale, inclusiva e innovativa. E ancora, Croce Bianca, Procura e ASL firmano il patto antiviolenza, sarà sottoscritto martedì nella sede della Croce Bianca Teramo il protocollo d'intesa tra Procura di Teramo e l'ANPAS Abruzzo e le ASL. L'accordo è finalizzato a rafforzare la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. E ancora, case di riposo sarà in ritardo, la regione stanzia risorse e il mancato pagamento dell'ultimo stipendio mette in ginocchio i lavoratori. La regione stanzia risorse economiche straordinarie e mirate per pagare i stipendi ai dipendenti delle case di riposo. Qui c'è un problema grosso con le case di riposo. Torno a ribadire che su queste cose non si può scherzare. Si tolgano soldi da altre parti, ma sanità, scuola e sicurezza non possono essere toccate assolutamente. E ancora, altrimenti cade tutto, cade il castello, cede. Allarme caldo, 27 anziani finiscono all'ospedale a Teramo, gli ultimi 10 giorni di giugno aumentati gli accessi dei 4 pronto soccorso, scatta il piano colore dell'azienda. Sono operativi 2 numeri telefonici arrivati a Rosetto e Tortoretto, disponibili dalle 8 alle 20. I 2 sono stati ricoverati, mentre gli altri 25 sono stati dimessi con terapie domiciliari. E ancora, di Giosia, psichiatria non sarà smantellata, il direttore generale dell'azienda sanitaria sarà destinata a struttura terapeutico-riabilitativa. Nessun smantellamento all'ospedale Giulianova, nessuna incertezza nel reparto di psichiatria. Rosetto va a fuoco un'auto, il conducente si mette in salvo. Ancora, un'auto in fiamme dopo l'incendio della scorsa settimana sulla statale 80 tra Teramo e Montorio. Ieri una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Rosetto è intervenuta a Santa Petronilla per domare il rogo che ha distrutto una Mercedes. A Mosciano sì a riduzioni e bonus sulla tassa dei rifiuti, le tariffe approvate in consiglio comunale appunto a Mosciano Sant'Angelo. Riduzione circa 100.000 euro su costo dei servizi e un calo medio della Tari del 2%, il risultato dell'approvazione in consiglio del piano economico finanziario sulla gestione dei rifiuti, il famoso PEF. Gratte Vinci a Martinsicuro regala 100.000 euro, colpo fortunato alla tabaccheria La Torre, nei giorni scorsi incassati anche 50.000 euro. Estate fortunata per 2 scommettitori, la Gratte Vinci ancora, la Dea Bendata si presenta al centro commerciale, alla tabaccheria La Torre di Rocco Nardini a Villa Rosa di Martinsicuro. Anneretto, schiamazzi notturni e proteste, urla e c'è chi si diverte a suonare anche citofoni nel cuore della notte. Diversi cittadini di Anneretto segnalano il disagio che stanno vivendo i residenti alcune vie del centro per incursioni notturne di chi si diverte a suonare i campanelli. Consegnate alla Badria Attica altre pistole vigili urbani, consegnata l'arma ad altri 3 agenti della polizia locale di Albadriate, con consegna l'arma di ordinanza ad altri 3 agenti, si completa un processo che rende l'intero corpo pienamente operativo. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, estate di eventi tra Revocazione e Cabaret a Corropoli, gli appuntamenti di luglio e agosto, davvero un'estate piena. Domus Muracche in autunno, partono i lavori di recupero, il comune presenta il progetto, in autunno al via i lavori di recupero e conservazione della Domus Muracche che nel 2027 tornerà nuovamente visitabile. 2 gli interventi per una spesa di circa 4 milioni di euro, il sito nuovamente visitabile dal 2027, va bene. Dunque andiamo ancora avanti, furto in alloggio ater di un'invalida, in casa c'era soltanto il cane buttato nella vasca da bagno, stanze messe a soqquadro, i ladri hanno trovato soltanto oggetti di bigiotteria a Giulianova, appunto nel quartiere Annunziata. L'inquilina ha visto la porta d'ingresso forzata per rientrare, ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco e carabinieri. E ancora un mese di concerti nel 20 luglio a Giulianova tra Porto e il paese, Piazza Bozzi e la banchina, e arriva in programma un susseguirsi di concerti. Rissa nella piazza della stazione, lite in un bar degenera in calci e pugni, un ferito medicato al pronto soccorso. La piazza è una polveriera, lo sostiene Gianluca Grimi, neopresidente di Confesercenti Teramo, dopo l'ennesima rissa nel primo pomeriggio di ieri sul piazzale davanti la stazione ferroviaria Giulianova. Nuovo asfalto lungo la statale 16, previsti lavori per 5 notti, dal 15 al 20 l'intervento di ripristino del manto stradale, il tratto scavato per le condotte del ruzzo, in partenza anche il piano di 1 milione di euro per la sistemazione di altre vie dissestate in centro. E ancora, sempre Rosetto, eventi estivi, 12 associazioni collaborano col comune. Centro-sinistra sempre a Roseto per le elezioni 2027, prove di dialogo per il voto. Primo incontro tra le forze del patto per Abruzzo, per l'alleanza restano divergenze da superare. E ancora veniamo da Tripineto, fusione critica, bilanci troppo diversi, il PD a Triano mette a confronto Conti e Servizi ai due comuni verso l'unificazione, maxi debito da 12 milioni di euro a fronte di una maggiore solidità economica di Pineto. E quindi fare la fusione diventa un po' critica la situazione. Disabilità e vita dipendente arrivano a fonte della regione ad Atri, c'è un contributo, pronti 40.000 euro per attività avviate a Palazzo Cigada con gli spazi assegnati per Clousing. Frana, via interventi per riaprire la strada, Silvi, soprologo del presidente D'Angelo, sulla provinciale 29B sarà istituito il senso unico alternato. E ancora, nuoto in acque libere e solidarietà, Pineto sabato la manifestazione con gli atleti impegnati su quattro percorsi. A Silvi, tagli contestati da parte dei turisti in pieno centro, pini decapitati, scatta la protesta appunto dei turisti. Tra poco l'appuntamento chiaramente con il notiziario sportivo da Radio Amica International. Adesso invece subito una cosa importante che suona in questo modo, sentiamo un po', prego regia, vai.

0: Ciao raga, questa è Radio Amica. Sente che roba.
1: Ok, bene, allora andiamo subito con lo sport, ultima parte del nostro notiziario del giorno. Bene, allora andiamo subito con la prima notizia. Harry Kane, doppietta micidiale, il Belgio beffa il Senegal, Bomber salva l'Inghilterra contro il Congo, ora mette il mirino il Messico. Dunque, poi ancora oggi ultimo ballo per CR7 contro Modric. Portogallo e Croazia si sfidano per un posto agli ottavi, alle 21 tocca alla Spagna. Incredibile a Seattle, gli africani del Senegal chiaramente vanno avanti per 2-0, poi si sveglia Lukaku nel Belgio e naturalmente si arriva alla vittoria del Belgio. Vince anche l'Inghilterra in rimonta, bella partita anche questa. E poi ancora veniamo al calcio, chiaramente al calciomercato. Dunque Tonali, trasferimento da record al Tottenham, trattativa da 116 milioni di euro per l'ex Milan. La Juve prende Caturra, Liberali sceglie di andare al Como. Liberali è un altro giovane importante. Dunque Conti della Roma, Bruno Conti, ricordate, il campione del mondo, saluta la Roma dopo ben 53 anni al servizio a Roma, ma i Fredkin stanno facendo di tutto per salvare il salvabile, cioè far restare Conti alla Roma. Tennis, Sinner, vittoria di carattere, l'azzurro liquida in 3 set, Borges è domani al terzo turno, pesca Bruschi, sorride Cobolli che batte Navone dopo il match sospeso e oggi sfida Duckworth, spazio anche per Sonego e Berrettini. E ancora, primo consiglio della FIG, Maragò, CT e direttore tecnico entro una settimana per la nazionale italiana. Presidente, non ho contattato nessuno, Maldini, ci stiamo lavorando. E ancora, Bastoni, ne abbiamo parlato, domani comparirà davanti al PM, la ragazza lo difende, non ho preso soldi da lui, è stato un incontro d'amore, dice appunto la ragazza che ha avuto l'incontro con Bastoni, difensore nazionale e dell'Inter. Roseto, ecco Gramenzi, ripartiamo dai giovani, presentato il tecnico della Dio Filchiam, con la società c'è unità di intenti, arriva anche Malual. E ancora a Pescara inizia l'era Boucher, nuovo allenatore, Insigne potrebbe restare, ufficializzato il nuovo tecnico, arrivo in una piazza, dice lui, con una storia importante. Beh, ci mancherebbe altro. Dunque veniamo invece adesso al Teramocalcio. Sogni infranto, niente di pescaggio in Serie C. Il Consiglio federale ha ufficializzato la regolarità di tutte le domande di iscrizione, il presidente Antonio, era un'opportunità, ora puntiamo a vincere sul campo, che è quella la cosa più giusta. Se il Teramo vuole la Serie C dovrà sudarsela sul campo, e da oggi si può ricominciare anche con gli acquisti per la Serie D, per fare una squadra naturalmente di grande interesse, anche perché signori, tra squadre abruzzesi e teramane saremmo in 6, niente, è una bella lotta. È arrivata anche la Sant'Egidiese, che andrà in ritiro intanto dal 20 luglio sul campo del Mirti, appunto a Sant'Egidio, per giocare il campionato, visto che il campo dovrà essere rifatto, quello di Sant'Egidio. Ebbene, si giocherà molto probabilmente al Fadini, a Rubens Fadini, Giulianova. Margiotta saluta il Chieti, vi porterò nel cuore, l'attaccante lascia e firmerà con l'Imperia, sarei voluto rimanere ma non posso più aspettare, infatti lì i tempi si allungano davvero tantissimo. E niente, allora signori, siamo arrivati al gran finale anche per il notiziario, adesso andiamo chiaramente col momento riservato agli appunti di Radio Amica International. Sentiamo, prego.
2: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, gli appunti di Radio Amica International. Cosa va su Radio Amica di questi tempi? Il momento di canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò a Tordino, dal 1910. 10, l'arredamento in Abruzzo. Dunque, se non hai visto da Distante Mobili, non hai visto tutto. Bene, Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Le notizie riservate dall'amica Radio Amica Internazionale, aspettando il nuovo Super Festival da Radio Amica Internazionale. Le notizie riservate dall'amica Radio Amica Internazionale, aspettando il nuovo Super Festival.

bene così, dunque andiamo con notizie riservate. Dunque abbiamo un grande evento, si chiama il Super Tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Partecipa anche tu al super evento di Radio Amica Tormentone estate 2026. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce e tortoletto alto, al telefono 347-37-64-271. Vi aspettiamo. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, Mondo Risparmio, servizio qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto normale. Bene, signori, siamo arrivati a giovedì 2 di luglio. Stasera va carta e cartone nella raccolta porta a porta, carta e cartone. Tra poco, signori, la fortuna, perché oggi giovedì si torna a giocare. Perfetto, bene. E allora andiamo subito con Casa del Fico, super fine settimana. Casa del Fico, sentiamo, vai.

0: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Allora, concorso numero 105, perfetto. Dunque, stasera il 6 vale 187 milioni e 500 mila euro. Perfetto, per il 6 al Superenalotto. Bene, veniamo adesso al gioco dell'otto, rote scelte Cagliari e Firenze. Numeri segnalati 29, 31, 36 abbinati al 63, 64. Ripeto, 29, 31, 36 abbinati al 63, 64 su Cagliari e Firenze. Su Milano e Napoli 41, 43, 48 abbinati al 14, 15. Ripeto, 41, 43, 48 abbinati al 14, 15 su Milano e Napoli. Buona fortuna, andiamo signori avanti. Dunque adesso c'è il momento riservato alle farmacie di turno nel Teramano, Teramo città compresa. Dunque allora sentiamo, prego regia.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
1: Ok, allora vi ricordo naturalmente l'appuntamento anche con il momento riservato al Tormentone Estate 2026, insomma un sacco di iniziative per voi, per le vostre vacanze da Radio Mica. Allora andiamo con le farmacie di turno a Teramo città, farmacia delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì ore 9, domani è venerdì, a Mocione Bellante Morelli, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, farmacia comunale Silvi, a Giulianova Parere Strobbe, via Grilei, Brivrata San Martino Nereto, a Roseto Candelori, a Montefino farmacia Montefino, Castella Isola Corinti Nuova, via Nuova Colledara, a Montorio Odorisio Faradriano, a Campi Mascitti, sulla Lega di Felice, piazza Capuani Torricella, Teramo città farmacia delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì ore 9. Questo per le farmacie di turno. E siamo arrivati alle super classifiche. Radio Mica International 49, complimenti, è la 49, vai, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina a gasolio.

0: Metano, un buon caffè e se informa come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, allora, quante novità, eh? Dunque, facciamo una riflessione poc'anzi, guardando, scorrendo le classifiche, che c'è sempre Serena Brancale nelle hit, no? In qualche canzone c'è il suo nome, ma è veramente bravo, un mostro di bravura, veramente fantastica Sabrina, appunto la Serena Brancale. Bene, allora partiamo dagli album, gli LP, al primo posto, beh, non poteva mancare, ultimo con il suo nuovo album che si chiama Il giorno che aspettava, che debutta subito al vertice della classifica davanti a Michael Jackson, Thriller, Sal Da Vinci, Per sempre sì, Achille Lauro, Comuni immortali, Randy Newman, Toy Story, al sesto Antonello Venditti, Daje, il nuovo disco di Venditti dal vivo, al settimo Olly, Tutta la vita per sempre, all'ottavo Litfiba, 12587, Aprite i vostri occhi. Ok, e poi tra i singoli, eccolo qui, Irama, Cabana, che è una delle canzoni che partecipano al top evento, chiaramente Super Tormentone estate 2026. Mamma, quante canzoni quest'anno per scegliere appunto il tormentone estivo. Al secondo posto troviamo Pinguini, Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Al terzo Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Al quarto Giovanotti, Alfa, Buon Vento. Al quinto Merck, The Colors, Partenope. E poi Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E poi c'è un signore che si chiama Tame Impala, che canta Dracula. E poi Francesco Gabbani, Summer Funk. Bene signori, questa è la classifica dei dischi più venduti, con da una parte Ultimo, dall'altra Irama, tra gli LP e i singoli. Chiusura di primissima, cronoscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Allora, prima una cosa importante, ci sentiamo tra pochissimo, prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Bene, bene, subito con l'oroscopo del giorno, l'oroscopo di questo giovedì 2 luglio 2026. Ariete, c'è un'energia quasi pirotecnica in questi giorni nell'aria e tu stai iniziando a sperimentare l'ebbrezza di un nuovo margine di libertà. Toro, il flusso di vitalità che ti attraversa perfino a livello fisico è particolarmente intenso, ma ora tu ti senti pronto a prendere le cose in mano nel lavoro. Gemelli, in questo periodo la comunicazione acquista un peso più rilevante che richiede quindi la parte tua con maggiore maggiore, la parte dura, maggiore cura. E poi ancora cancro, la configurazione è molto dinamica e ti spinge a prenderti qualche libertà a livello economico, anche se questo alimenta una serie di dubbi e di domande. Leone, la giornata ti scuote e ti spinge a muoverti nel lavoro in maniera forse più spregiudicata, nel desiderio di superare quei blocchi che non ti senti più disponibile a subire passivamente. Vergine, un momento piuttosto intenso per quanto riguarda il lavoro, si stanno mettendo in movimento delle situazioni che finora avevi dato per scontate. Bilancia, grazie alla presenza rassicurante di alcuni amici che hanno a cuore la tua felicità, trovi una libertà nuova che ti fa scoprire il potenziale della tua creatività che invece tendeva a limitare. Scorpione, curioso come anche di fronte a una situazione che apre per te opportunità fortunate, tu mantenga un atteggiamento diffidente come se fiutassi le trappole. Sagittario, oggi dentro di te la tua natura doppia scalpita, creando un attrito fra due possibili risposte che potresti dare a un'opportunità che ti viene proposta nel lavoro. Capricorno, alcune cose sembra che inizino ad andare a posto e si attenuano certe vulnerabilità che condizionavano i tuoi comportamenti. E ancora Acquario, la congiunzione della Luna con Plutone, il tuo segno, si ripete una volta al mese. Ma adesso il resto della configurazione è cambiato. L'energia che si sprigiona trova canali immediati. Pesci, la giornata ha un carattere piuttosto vivace che alimenta il tuo entusiasmo e senza che tu te ne accorga ora potrebbe portarti a investire una grande energia. Va bene, allora andiamo avanti con i programmi in televisione. Subito il calcio, mondiale di calcio in America, 16esimi, Spagna, Austria, da non perdere. Rai 2 alle 21:20, ragazza che ho sempre desiderato. Su Rai 3 il mondo con gli occhi di Overland, Rete 4 il bisbetico domato con Adriano Celentano, Canale 5 Team Battiti Live spettacolo, su Italia 1 Indiana Jones il regno del teschio, sulla 7 speciale Piazza Pulita, su TV 8 4 matrimoni, su 3-9 la corrida spettacolo. Perfetto, bene, questo è quanto signori, chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Arredamenti, i consigli dell'architetto, le grandi marche, siamo a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. perfetto, veniamo adesso subito anche chiaramente a cosa va ancora per oggi su Radio Mica International, canzoni in vetrina, vetrina dei grandi successi. E che successi, grazie per i complimenti, ma non dovete fare noi, dovete fare a chi scrive le canzoni, noi le abbiamo come dire abbinate soltanto. Vabbè, allora i nostri festival dal 15 luglio arriva il nuovo grande festival su Radio Mica International, pronti via, andiamo con la raccolta porta a porta, giovedì 2 di luglio stasera carta e cartone, ripeto giovedì 2 luglio carta e cartone stasera, la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International, ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radiomicainternational.it, fai preci sei, ok, bene signori, siamo arrivati al gran finale, portateci con voi tramite internet, la radio su internet di Radio Mica si chiama Radio Mica International .it, questo è l'indirizzo naturalmente, poi ci clicchi, vai e ti ascolti la radio dove vuoi, anche in America al Central Park, perché no? Va bene, ciao a tutti, grazie, buona giornata e forza sempre Radio Mica International.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Un'estate frizzante, una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

di Paolo Radamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Chi è la più bella del reame? Ma se tu e ancora tu, quando ascolti Radio Amica diventi più bella. Alza il volume e passa parola.

non una richiesta, non una domanda, non una risposta. Una nota, due note, quattro note, una canzone. Radio Mica Internazionale.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

0: delle canzoni più richieste, amate e dedicate, le canzoni più in onda su Radio Amica Internazionale. La classifica la fai tu, la hit parade di Radio Amica la firmi tu.
1: Magico, magico.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

Mamma, oh mamma, diventa l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.

Sony sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: artista.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Radio Amica International su Facebook. Vuoi scriverci anche tu su Facebook? Allora scrivi Italia Radio Amica e sei sulla pagina Facebook di Radio Amica International. È importante, segui tutto quello che fa Radio Amica International.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza, la soluzione. Se

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, Ramovita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Che conta dai dilettanti alla Serie A, risultati, classifiche, super bomber, calcio più calcio, tutto il calcio che conta su Radio Amica International.

gesto, un tuo segnale per ritornare lisci come noi. Invece sembra facile da dire poi, è un mese che non so nemmeno

che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho, la pillola del tempo.

volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare. Ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, ti lascio la mia voce, ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzata a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: la buona giornata a tutti, naturalmente da parte di Marco per la giornata di oggi. Dunque, siamo arrivati a giovedì 2 luglio 2026, San Ottone. Il segno più del giorno è il segno dello Scorpione, dunque parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, sfida al Papa e scisma, i tradizionalisti ignorano l'ultimo appello di Papa Leone all'unità, pronti a pagare qualsiasi prezzo. La cerimonia in Svizzera in diretta social, per la comunità anticoncilio arriva la scomunica. E ancora... Dunque, l'eroe di Klaus Montana per i giudici svizzeri non è una vittima, l'italiano salvò 15 giovani e rimase poi ustionato. I super guadagni di Trump, in un anno ha incassato 1 miliardo con le criptovalute. La festa del 4 luglio, valore dell'Occidente, oggi Villa Taverna, Belloni ci pensa, no di Ellis Line. Conti, bandiera giallorossa dopo 53 anni, ciao Roma. Ieri l'ultimo giorno a Trigoria con Falcao, Lino Banfi. Pescara, scooter non si ferma all'alto, un morto dopo l'inseguimento, si tratta del Rom Vincenzo Ciarelli che è morto in uno scontro con l'auto dei carabinieri. Un uomo è morto a causa di un incidente, l'episodio è avvenuto in serata tra la città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Secondo prime informazioni, attorno alle 20 uno scooter con a bordo 2 persone non sarebbe fermato all'alto dei carabinieri, da lì sarebbe partito l'inseguimento, andato avanti lungo la statale 16 al confine tra città Sant'Angelo e Silvi, la moto sarebbe finita fuori strada. Allora, di questo e altro parleremo naturalmente nel corso della giornata, parleremo anche di calcio. Tra le notizie più brutte che possiamo darvi è che il Teramo Calcio, se vuole la Serie C, dovrà conquistarla sul campo, quindi prossimo anno Serie D con altre 5 squadre abruzzesi e teramane. Beh, insomma, sarà un bel campionato, sempre più avvincente. Quest'anno si aggiunge alla lista delle teramane anche Sant'Egidiese. Beh, insomma, niente male, via. Vabbè, allora, intanto ci diamo una bella botta di energia, tanto per cominciare, eccoci qui, pronti, via, vai.
1: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
0: Ok, bene, dunque, allora, siamo alla prima parte di Primissima con il ristorante Nero di Seppia. Se la regia è pronta, possiamo andare, prego.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene, dunque, ancora per oggi, cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? È il momento di canzoni in vetrina, grandi successi in vetrina su Radio Amica, e che successi, va bene. Dunque, poi fine settimana con Hitmania Show, le canzoni, le hit dell'estate 2026. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Belfield, Backfield Music, naturalmente serate, eventi, tutta l'estate, il 3 luglio e il 10 si balla, vabbè, allora, notti davvero importanti e divertenti al Sirenetta da Riccardo. Dunque, ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani esce un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica la novità musicale del momento insieme a Madonna e Sabrina Carpenter. Bentornate estate, siamo sempre aperti, il Garden Lido, Tortore Toledo, lungomare e sirene, direttamente con terrazza sul mare, naturalmente Garden Lido, ristorante e pizzeria. Tra poco la massima del giorno, prima ci prendiamo un bel caffè al ristorante 900, prego.

0: tocco alle nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Allora, abbiamo detto il ristorantino, in effetti lo è, ma è anche super bar, eh? 900, bene, la massima del giorno, andiamo ancora avanti. Dunque, polemiche: per il potere si fa tutto quello di cui ci si dovrebbe vergognare. È vero. Dunque, andiamo ancora avanti. Abbiamo adesso la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, che presenta chiaramente per il 5 di luglio domenica alle 18.30 presso la sala convegni della Camera di Commercio in via Sevina a Teramo, Giugno in Coro. Si va ancora avanti con un'altra giornata, perché un'altra serata, perché ha avuto grande successo questo Giugno in Coro del Coro Verdi di Teramo, diretto al maestro Umberto De Battistis. Ancora su Radio Amica tutti i giorni la parte orchestrale di Radio Amica, che si chiama Ossigeno Puro, continua. Chernobyl West, dirige orchestra Ennio Morricone. E ancora è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra, spaghetti. Un'estate importante, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Notizie importanti tra poco, prima arriva Top Clean. Sentiamo, prego regia, ci siamo, sentiamo. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Siamo arrivati alle notizie importanti. Dunque, ricordo che il 15 di luglio parte il nuovo super concorso festival da Radio Amica Internazionale. Perfetto. Dunque, super tormentone d'estate 2026. Tanti gli eventi con Radio Amica, mamma mia, si accavallano. Dunque, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita tramite messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, trova qui il arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera, il Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Naurido, chiama al 348-53-88-978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pentinari, perfetto. La canzone più viva della settimana, per tutta la settimana, oltre la settimana chiaramente con noi, un omaggio al Messico, La Cucaracha, perfetto. Si balla fino al 19 di luglio, naturalmente, cioè fino alla fine del campionato del mondo di calcio. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale. 900 bar e ristorantino, perfetto. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, amala. Signori, tra poco il meteo, e per finire l'appuntamento è con, per finire, per cominciare col notiziario del giorno. Sentiamo. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena, Tortoreto Lido. ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Siamo sempre aperti. Ok, bene, allora andiamo ancora avanti, signori, con il tempo che farà quest'oggi. Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione Abruzzo, determinando molte nubi, foriere di acquazzoni e temporali diurni, soprattutto del pomeriggio dalla parte teramana. E ancora zero termico intorno ai 4000 metri, mare mosso e venti deboli le temperature. L'Aquila più 18, più 24, Sulmona più 19, più 25, Pescara più 23, più 27, Chieti più 21, più 25, Taramo più 21, più 25, Giulianova più 22, più 27, Roccaraso più 14, più 20, Martinsicuro più 23, più 27, Samete del Tronto più 22, più 26. Questo è quanto. Naturalmente siamo arrivati al 2 di luglio, esattamente siamo arrivati al giorno numero 100, esattamente 185, alla fine mancano 180. Il sole è sorto esattamente alle 5:28, tramonterà questa sera alle 20:39. Perfetto così. Signori, ci siamo. Bene, è arrivato il momento magico del notiziario del giorno da Radio Mica International. Se la regia è pronta, possiamo andare, prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, qui dalla Radio Internazionale di oggi giovedì 2 luglio 2026, San Ottone. Il segno più del giorno è il segno dello scorpione. Andiamo allora con la prima notizia: i vescovi ribelli, si consuma lo scisma, i fabriani ordinano 4 vescovi senza il mandato del pontefice. Ignorato anche l'ultimo appello di Papa Leone XIV. La cerimonia in Svizzera trasmessa su social, il segretario di Stato Parolin, un atto che ferisce la comunione ecclesiale. La Santa Sede ha fatto molte concessioni, ma la fraternità non ha voluto mediare. Lo storico della Chiesa, Ratzinger, evocò la scomunica, ma chiedeva un riconoscimento del Concilio Vaticano II, che non è mai arrivato. Tutte le spine di Papa Leone tra Germania, Cina e USA, le insidie per il pontificato, i rapporti tesi con gli ultratradizionalisti americani e con i tedeschi che vorrebbero l'ordinazione delle donne. Da gestire anche le pressioni dei vescovi cinesi affinché si iscrivano all'associazione fedele al governo. Alle porte di Roma, il quartier generale, quelle tensioni per i funerali di Pribke. Solo una nicchia di fedeli gravita attorno al priorato, il resto della comunità locale si tiene distante. Dunque, io torno un attimino soltanto su ciò che ha detto Paolo, Papa Leone XIV, cioè che con il dialogo che si vince sulle bombe, gli ha risposto Trump, però a volte occorre la spada, altrimenti non vai da nessuna parte. E questo è l'esempio, l'ha avuto in casa l'esempio Papa Leone, voleva sottomettere i fabriani, ma non ci è riuscito, e quindi è una spina, ancora un'altra spina che si aggiunge alle altre. Non è facile poi nella vita. Vabbè, dunque, il vertice, se si potesse arrivare col dialogo a tutto, non avremmo più ladri, più delinquenti, più avremmo una vita davvero da paradiso sulla terra. Il vertice sulle spese NATO, aiuta Kiev per un anno, fondi per blindare i confini, il governo nega la frenata su 70 miliardi, scusate, l'Ucraina, ma chiede di limitarli al 2027 e propone un documento finale che non compromette il negoziato con la Russia. Meloni riunisce i ministri competenti a Palazzo Chigi, Crosetti in aula, mai partiti da qui, raid USA in Iran. Per l'Italia, nel conto dei costi per la difesa vanno inclusa la protezione delle frontiere e la sicurezza interna. Hormuz, l'Italia prepara la missione, il capo dei covi, 2 mesi per sminarlo. Il generale Iannucci, comandante operazioni militari interforze, nello stretto ci sono decine di ordigni, ci vorrà tanto tempo per sminare appunto Hormuz. Villa Taverna, Fratelli d'Italia ci sarà, Meloni ci pensa, noi di Ellis Line. Oggi ricevimento all'ambasciata per Independence Day, la premier deciderà all'ultimo, presenti la sorella Arianna, Salvini e Tajani, delegazioni da PD e Movimento 5 Stelle. L'appuntamento arriva dopo lo scontro tra presidente americano, la premier italiana, l'ambasciatrice Fertitta fa da paciere, ma la festa americana non venga legata a Trump, in quei valori si riconosce l'Occidente. Non la facciamo tanto lunga perché noi abbiamo avuto sempre bisogno, noi l'Europa ha avuto sempre bisogno dell'America, non siamo in grado di far da soli, e quindi certo Trump a volte è un po' troppo estroso, però insomma l'America a noi fa tanto tanto comodo. Vabbè, da sempre ci ha salvati dal nazismo, e altre cose. Vabbè, scuola, nuovo contratto, aumenti da 137 euro, subito gli arretrati, il ministro Valditara, interessati 1.200.000 tra insegnanti e personale ATA, scatta anche il maxi piano per 150.000 studenti che potranno studiare all'estero. I ragazzi del quarto anno dei superiori potranno migliorare l'inglese studiando all'estero. Emergenza caldo, collaborazione pubblico-privati per portare impianti di aerazione in tutti gli istituti. Dunque, piano casa, arrivato via libera definitivo dal Parlamento, semplificazione per i privati che investono per nuovi appartamenti a prezzi calmierati. E ancora, deficit sotto il 3% nel primo trimestre, ancora un momento importante per appunto l'Italia. I conti pubblici italiani sono migliorati, anche il reddito disponibile delle famiglie è aumentato. La spesa per il PNRR è arrivata a 143 miliardi di euro. Il ministro degli affari europei già renditi con dati 121 miliardi, altri 22 miliardi sono destinati a strumenti finanziari. Raggiunti 60-70 obiettivi per la decima rata. Sulla salute sapremo sfatare le critiche, abbiamo ottenuto importanti risultati sulle riforme. Una volta approvata l'ultima revisione del recovery, inviata alla Commissione europea, avrà effetti immediati. Giustizia, 10.000 stabilizzati in ufficio per il processo, dalla procedura restano esclusi 1.500 ex addetti UP, che nell'attesa avranno una proroga di 3 mesi mesi del contratto. Diventa realtà la stabilizzazione degli addetti all'ufficio per il processo assunti con risorse del PNR. Buone notizie anche per i tribunali. Preferenze: Meloni sfida gli alleati, vediamo chi vota contro in aula. L'avvertimento nel vertice di martedì con Tajani, Salvini e Lupi: la riforma arriva in aula dal 14 luglio. Le opposizioni valutano su uscire durante la votazione. Il centrosinistra vuole isolare la maggioranza per far affiorare le spaccature tra i diversi partiti. La mossa della Presidente del Consiglio per superare l'impasse dovuta ai veti incrociati. Crosetto e la destra al colle, presto per parlarne. Dio benedica Mattarella. Il ministro sulla difesa, sull'ipotesi per la corsa al Quirinale, si decide sempre nell'ultima settimana. Dietro l'appello della Premier contro il tabù quirinalizio, un messaggio a Vannacci: il PD mani sulle istituzioni. Vabbè, tutti possono concorrere per diventare nuovo presidente dopo Mattarella della Repubblica Italiana. Allora, Bastoni: la ragazza lo difende, non ho mai preso denaro da lui, è stato soltanto un incontro d'amore. Secondo la procura di Milano, il difensore dell'Inter avrebbe avuto un incontro a pagamento nel luglio 2020 con la 17enne minorenne, quindi, ma le specifica: non sono una escort, non mi ha pagato, ho fatto l'amore con Bastoni perché mi andava di farlo. Il calciatore indagato comparirà domani davanti al PM, illegale, nessun pagamento, maggior ragione con una minorenne. E ancora, Anversa, strage in Belgio, incendio in un palazzo, almeno 6 morti, gli inquilini si lanciano dai balconi. Ad Anversa in Belgio un incendio divampato ieri mattina in un popoloso condominio di 10 piani, causando almeno 6 morti e numerosi feriti. Scioccanti le immagini che mostrano in alcuni inquilini che tentavano la fuga attraverso le finestre e i balconi. Crans Montana, l'eroe che salvò 15 giovani, per i giudici non è una vittima, avrei dovuto avere più ustioni. La notte di Capodanno Paolo Campolo entrò nel locale della strage sfidando le fiamme, riuscendo ad aprire una porta di emergenza, ma ora non può costituirsi parte civile, non è abbastanza ciò che abbiamo fatto. Il tribunale non gli consente di entrare nel procedimento mentre il comune lo ha inserito tra le persone danneggiate. Tra altre cose, salvò 15 giovani. Vorrei vedere, insomma, cosa avrebbe dovuto fare altro. La donna malata terminale che vuole rivedere le figlie: devono sapere che le amo. I giudici hanno respinto l'istanza della mamma, le ragazzine sono state adottate, non riesco a darmi pace, non so quando vivrò, vorrei scusarmi per il passato. Ho sempre cercato di non fare mancare loro nulla, ho avuto problemi di droga, dice la mamma, ma adesso sono cambiata. Egitto, l'incubo di Nessie Guerra, la ragazza italiana con sua figlia catturata dalla polizia e poi liberata per l'intervento del governo italiano. Temo che tornino a prendermi. L'impegno della Farnesina per la scarcerazione, ottenere la grazia e far rientrare la donna in Italia. O tra altre cose, naturalmente io a questa donna, a Nessie Guerra, direi che certe cose se le è cercate proprio. Vabbè, poi si dice: no, è sbagliato dire in questo modo. No, non è sbagliato per niente. Trump incassa oltre 1 miliardo di euro dalla corsa delle criptovalute nel 2025. I dati dell'ultima dichiarazione finanziaria del presidente: 1 miliardo in più di incasso. Si scherza poco, Teramo e dintorni. Allora, DJ, poi ne parliamo più tardi. Il Teramo farà ancora la Serie D. Questo è il responso della Lega Calcio. Vediamo altre notizie. DJ ammazzato, omicidio di Corropoli, familiari in aula, giustizia per il nostro Martino. Prima udienza per la coppia accusata di aver ucciso e buttato in un lago il 45enne di Isola del Gran Sasso. Il processo è aggiornato nella prossima settimana per nuova composizione dei giudici togati. E ancora andiamo avanti con le altre notizie. Teramo dà l'addio a Rishon LeZion, la maggioranza approva la rottura del gemellaggio con la città israeliana. Dopo 40 anni restano tensioni nella coalizione. Papa vota no con l'opposizione, la seduta salta sulla sua mozione per rottamare le cartelle. Incendio alle case Ater, indaga la polizia, accertamento dopo i due roghi innescati martedì in un edificio di collaterrato inagibile per il sisma. Due roghi innescati nel giro di qualche ora, nella stessa serata, e su cui ora indaga la polizia. L'unica certezza, almeno per il momento, è che l'origine di entrambi gli incendi siano dolosi. Il primo intervento ieri sera da parte dei vigili del fuoco intorno alle ore 21. Via Po pulita, l'aria invasa da rifiuti. A denunciare le condizioni di degrado era stata l'associazione Innova Teramo. Rifiuti ogni genere abbandonati in Via Po, è stata l'associazione Innova Teramo a denunciare lo stato di degrado di una via principale qui a Teramo. Università Teramana, via l'iscrizione, aumentano le esenzioni ai corsi, tassa zero entrate per chi ha un ISEE fino a 26.000 euro, nasce l'indirizzo di Business Management. Il rettore Corsi, siamo una comunità ormai sempre più internazionale, inclusiva e innovativa. E ancora, Croce Bianca, Procura e ASL firmano il patto antiviolenza, sarà sottoscritto martedì nella sede della Croce Bianca Teramo il protocollo d'intesa tra Procura di Teramo e l'ANPAS Abruzzo e le ASL. L'accordo è finalizzato a rafforzare la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. E ancora, case di riposo sarà in ritardo, la regione stanzia risorse e il mancato pagamento dell'ultimo stipendio mette in ginocchio i lavoratori. La regione stanzia risorse economiche straordinarie e mirate per pagare i stipendi ai dipendenti delle case di riposo. Qui c'è un problema grosso con le case di riposo. Torno a ribadire che su queste cose non si può scherzare. Si tolgano soldi da altre parti, ma sanità, scuola e sicurezza non possono essere toccate assolutamente. E ancora, altrimenti cade tutto, cade il castello, cede. Allarme caldo, 27 anziani finiscono all'ospedale a Teramo, gli ultimi 10 giorni di giugno aumentati gli accessi dei 4 pronto soccorso, scatta il piano colore dell'azienda. Sono operativi 2 numeri telefonici arrivati a Rosetto e Tortoretto disponibili dalle 8 alle 20. I 2 sono stati ricoverati, mentre gli altri 25 sono stati dimessi con terapie domiciliari. E ancora, di Giosia, psichiatria non sarà smantellata, il direttore generale dell'azienda sanitaria sarà destinata a struttura terapeutico-riabilitativa. Nessun smantellamento all'ospedale Giulianova, nessuna incertezza nel reparto di psichiatria. Rosetto va a fuoco un'auto, il conducente si mette in salvo. Ancora, un'auto in fiamme dopo l'incendio della scorsa settimana sulla statale 80 tra Teramo e Montorio. Ieri una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Rosetto è intervenuta a Santa Petronilla per domare il rogo che ha distrutto una Mercedes. A Mosciano sì a riduzioni e bonus sulla tassa dei rifiuti, le tariffe approvate in consiglio comunale appunto a Mosciano Sant'Angelo. Riduzione circa 100.000 euro su costi e servizi e un calo medio della Tari del 2% in consiglio comunale appunto a Mosciano Sant'Angelo. Riduzione circa 100.000 euro su costi e servizi e un calo medio della Tari.

Hanno eretto schiamazzi notturni e proteste, urla e c'è chi si diverte a suonare anche citofoni nel cuore della notte. Diversi cittadini in Eretto segnalano il disagio che stanno vivendo i residenti di alcune vie del centro per incursioni notturne di chi si diverte a suonare i campanelli. Consegnata all'Alba Adriatica altre pistole ai vigili urbani, consegnata l'arma ad altri 3 agenti della polizia locale di Alba Adriatica, con consegna l'arma di ordinanza ad altri 3 agenti, si completa un processo che rende l'intero corpo pienamente operativo. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Estate di eventi tra Rievocazione e Cabaret a Corropoli, gli appuntamenti di luglio e agosto, davvero un'estate piena. Domus Muracche in autunno, partono i lavori di recupero, il comune presenta il progetto in autunno al via lavori di recupero e conservazione della Domus Muracche, che nel 2027 tornerà nuovamente visitabile. Due gli interventi per una spesa di circa 4 milioni di euro, il sito nuovamente visitabile dal 2027. Va bene, dunque andiamo ancora avanti. Furto un alloggio ater di un'invalida, in casa c'era soltanto il cane buttato nella vasca da bagno, stanze messe a soqquadro, i ladri hanno trovato soltanto oggetti di bigiotteria a Giulianova, appunto nel quartiere Annunziata. L'inquilina ha visto la porta d'ingresso forzata per rientrare, ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco e carabinieri. E ancora un mese di concerti nel 20 luglio a Giulianova tra Porto e il paese, Piazza Bozzi e la banchina, e arriva in programma un susseguirsi di concerti. Rissa nella piazza della stazione, lite in un bar degenera in calci e pugni, un ferito medicato al pronto soccorso. La piazza è una polveriera, lo sostiene Gianluca Grimi, neopresidente di Confesercenti Teramo, dopo l'ennesima rissa nel primo pomeriggio di ieri sul piazzale davanti la stazione ferroviaria Giulianova. Nuovo asfalto lungo la statale 16, previsti lavori per 5 notti, dal 15 al 20 l'intervento di ripristino del manto stradale nel tratto scavato per le condotte del Ruzzo, in partenza anche il piano di 1 milione di euro per la sistemazione di altre vie dissestate in centro. E ancora sempre Roseto, eventi estivi, 12 associazioni collaborano col comune. Centro-sinistra sempre a Roseto per le elezioni 2027, prove di dialogo per il voto. Primo incontro tra le forze del patto per Abruzzo, per l'alleanza restano divergenze da superare. E ancora veniamo ad Atri Pineto, fusione critica, bilanci troppo diversi, il PD a Triano mette a confronto conti e servizi ai due comuni verso l'unificazione, maxi debito da 12 milioni di euro a fronte di una maggiore solidità economica di Pineto. E quindi fare la fusione diventa un po' critica la situazione. Disabilità e vita indipendente, arrivano fondi della regione ad Atri, c'è un contributo, pronti 40.000 euro per attività avviate a Palazzo Cicada con gli spazi assegnati per clousing. Frana avvia interventi per riaprire la strada, Silvi, sopralluogo del presidente D'Angelo sulla provinciale 29B, sarà istituito il senso unico alternato. E ancora nuoto in acque libere, solidarietà Pineto, sabato la manifestazione con gli atleti impegnati su 4 percorsi. A Silvi tagli contestati da parte dei turisti in pieno centro, pini decapitati, scatta la protesta appunto dei turisti. Tra poco l'appuntamento chiaramente con il notiziario sportivo da Radio Amica International. Adesso invece subito una cosa importante che suona in questo modo, sentiamo un po', prego regia, vai.

0: Ciao raga, questa è Radio Amica. Sente che roba.
1: Ok, bene, allora andiamo subito con lo sport, ultima parte del nostro notiziario del giorno. Bene, allora andiamo subito con la prima notizia. Harry Kane, doppietta micidiale, il Belgio beffa il Senegale, bomber salva l'Inghilterra contro il Congo, ora mette il mirino il Messico. Dunque, poi ancora oggi ultimo ballo per CR7 contro Modric. Portogallo e Croazia si sfidano per un posto agli ottavi, alle 21 tocca alla Spagna. Incredibile a Seattle, gli africani del Senegal chiaramente vanno avanti per 2-0, poi si sveglia Lukaku nel Belgio e naturalmente si arriva

0: alla vittoria del Belgio. Vince anche in Inghilterra in rimonta, bella partita anche questa. E poi ancora veniamo al calcio, chiaramente al calciomercato. Dunque Tonali, trasferimento da Record al Tottenham, trattativa da 116 milioni di euro per l'ex Milan. La Juve prende Caturra, Liberali sceglie di andare al Como. Liberali è un altro giovane importante. Dunque Conti della Roma, Bruno Conti, ricordate il campione del mondo, saluta la Roma dopo ben 53 anni al servizio a Roma, ma i Fredkin stanno facendo di tutto per salvare il salvabile, cioè far restare Conti alla Roma. Tennis, Sinner vittoria di carattere, l'azzurro liquida in 3 set Borges, e domani al terzo turno pesca Bruschi. Sorride Cobolli che batte Navone dopo il messo speso e oggi sfida Duckworth. Spazio anche per Sonego e Berrettini. E ancora, primo consiglio della FIGE, Maragò, CT e direttore tecnico entro una settimana per la nazionale italiana. Il presidente: non ho contattato nessuno, Maldini ci stiamo lavorando. E ancora Bastoni, ne abbiamo parlato, domani comparirà davanti al PM, la ragazza lo difende, non ho preso soldi da lui, è stato un incontro d'amore, dice appunto la ragazza che ha avuto l'incontro con Bastoni, difensore nazionale e dell'Inter. Roseto, ecco Gramenzi, ripartiamo dai giovani, presentato il tecnico della Dio Filchem, con la società c'è unità di intenti, arriva anche Malual. E ancora a Pescara inizia l'era Boucher, nuovo allenatore, Insigne potrebbe restare, ufficializzato il nuovo tecnico, arrivo in una piazza, dice lui, con una storia importante. Beh, ci mancherebbe altro. Veniamo invece adesso al Teramo Calcio. Sogni infranto, niente di pescaggio in Serie C. Il Consiglio federale ha ufficializzato la regolarità di tutte le domande di iscrizione, il presidente Antonio: era un'opportunità, ora puntiamo a vincere sul campo, che è quello la cosa più giusta. Se il Teramo vuole la Serie C dovrà sudarsela sul campo, e da oggi si può ricominciare anche con gli acquisti per la Serie D, per fare una squadra naturalmente di grande interesse, anche perché signori, tra squadre abruzzesi e teramane saremo in 6, niente, è una bella lotta. È arrivata anche la Sant'Egidiese, che andrà in ritiro intanto dal 20 luglio sul campo del Mirti, appunto a Sant'Egidio, per giocare il campionato, visto che il campo dovrà essere rifatto, quello di Sant'Egidio. Ebbene, si giocherà molto probabilmente al Fadini, a Rubens Fadini, Giulianova. Margiotta saluta il Chieti, vi porterò nel cuore, l'attaccante lascia e firmerà con l'Imperia, sarei voluto rimanere ma non posso più aspettare. Infatti lì i tempi si allungano davvero tantissimo. E niente, allora signori, siamo arrivati al gran finale anche per il notiziario. Adesso andiamo chiaramente col momento riservato agli appunti di Radio Amica International. Sentiamo, prego.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene gli appunti di Radio Amica International. Cosa va su Radio Amica di questi tempi? Il momento di canzoni vetrina di grandi successi. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Dunque, se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Bene, Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Le notizie riservate dall'amica Radio Amica International, aspettando il nuovo Super Festival da Radio Amica International. Si parte dal 15 di luglio. Prego.
1: Quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Amica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Amica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Amica.
0: Oh Ok, bene così, dunque andiamo con notizie riservate. Dunque abbiamo un grande evento, si chiama il Super Tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Partecipa anche tu al super evento di Radio Amica Tormentone estate 2026. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce e tortoletto alto, al telefono 347-37-64-271. Vi aspettiamo. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizio e qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto normale. Bene, signori, siamo arrivati a giovedì 2 di luglio. Stasera va carta e cartone nella raccolta porta a porta, carta e cartone. Tra poco, signori, la fortuna, perché oggi giovedì si torna a giocare. Perfetto, bene. E allora andiamo subito con Casa del Fico, super fine settimana. Casa del Fico, sentiamo, vai.
1: Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia.
0: Allora, concorso numero 105, perfetto. Dunque stasera il 6 vale 187 milioni e 500 mila euro. Perfetto, per il 6 al super lotto. Bene, veniamo adesso al gioco dell'otto, rotte scelte Cagliari e Firenze, numeri segnalati 29, 31, 36 abbinati al 63, 64, ripeto 29, 31, 36 abbinati al 63, 64 su Cagliari Firenze, su Milano e Napoli 41, 43, 48 abbinati al 14, 15, ripeto 41, 43, 48 abbinati al 14, 15 su Milano e Napoli. Buona fortuna, andiamo signori avanti. Dunque adesso c'è il momento riservato alle farmacie di turno nel Teramano, Teramo città compresa. Dunque allora sentiamo, prego regia.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
0: Ok, allora vi ricordo naturalmente l'appuntamento anche con il momento riservato al Tormentone Estate 2026, insomma un sacco di iniziative per voi, per le vostre vacanze da Radio Amica. Allora andiamo con le farmacie di turno a Teramo città, farmacia delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì ore 9, domani è venerdì, a Mocione Bellante Morelli, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, farmacia comunale Silvi, a Giulianova Parere Strobbe, via Grilei, Valivrata San Martino Nereto, a Roseto Candelori, a Montefino farmacia Montefino, Castelle Isola Corinti Nuova, via Nuova Colledara, a Montorio Odorisio Faradriano, a Campi Mascitti, sulla Laga di Felice, piazza Capuani Torricella, Teramo città, farmacia delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì ore 9. Questo per le farmacie di turno. E siamo arrivati alle super classifiche Radio Amica International 49, complimenti, è la 49, vai, prego.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, allora, quante novità, eh? Dunque, facciamo una riflessione poc'anzi, guardando, scorrendo le classifiche, che c'è sempre Serena Brancale nelle hit, no? In qualche canzone c'è il suo nome, ma è veramente bravo, un mostro di bravura, veramente fantastica Sabrina, appunto la Serena Brancale. Bene, allora partiamo dagli album, gli LP al primo posto, beh, non poteva mancare, ultimo con il suo nuovo album che si chiama Il giorno che aspettava, che debutta subito al vertice della classifica davanti a Michael Jackson, Thriller, Sal Da Vinci, Per sempre sì, Achille Lauro, Comuni immortali, Randy Newman, Toy Story, al sesto Antonello Venditti, Daje, il nuovo disco di Venditti dal vivo, al settimo Olly, Tutta la vita per sempre, all'ottavo Litfiba, 12587, Aprite i vostri occhi. Ok, e poi tra i singoli, eccolo qui, Irama, Cabana, che è una delle canzoni che partecipano al top evento, chiaramente Super Tormentone estate 2026. Mamma, quante canzoni quest'anno per scegliere appunto il tormentone estivo. Al secondo posto troviamo Pinguini, Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Al terzo Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Al quarto Giovanotti, Alfa, Buon Vento. Al quinto Merck, The Colors, Partenope. E poi Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E poi c'è un signore che si chiama Tame Impala, che canta Dracula. E poi Francesco Gabbani, Summer Funk. Bene signori, questa è la classifica dei dischi più venduti, con da una parte Ultimo, dall'altra Irama, tra gli LP e i singoli. Chiusura di primissima, cronoscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Allora, prima una cosa importante, ci sentiamo tra pochissimo, prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la Veneta Cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Bene, bene, subito con l'oroscopo del giorno, l'oroscopo di questo giovedì 2 luglio 2026. Ariete, c'è un'energia quasi pirotecnica in questi giorni nell'aria e tu stai iniziando a sperimentare l'ebbrezza di un nuovo margine di libertà. Toro, il flusso di vitalità che ti attraversa perfino a livello fisico è particolarmente intenso, ma ora tu ti senti pronto a prendere le cose in mano nel lavoro. Gemelli, in questo periodo la comunicazione acquista un peso più rilevante che richiede quindi la parte tua con maggiore la parte dura, maggiore cura. E poi ancora cancro, la configurazione è molto dinamica e ti spinge a prenderti qualche libertà a livello economico, anche se questo alimenta una serie di dubbi e di domande. Leone, la giornata ti scuote e ti spinge a muoverti nel lavoro in maniera forse più spregiudicata nel desiderio di superare quei blocchi che non ti senti più disponibile a subire passivamente. Vergine, è un momento piuttosto intenso per quanto riguarda il lavoro, si stanno mettendo in movimento delle situazioni che finora avevi dato per scontate. Bilancia, grazie alla presenza rassicurante di alcuni amici che hanno a cuore la tua felicità, trovi una libertà nuova che ti fa scoprire il potenziale della tua creatività che invece tendeva a limitare. Scorpione, è curioso come anche di fronte a una situazione che apre per te opportunità fortunate, tu mantenga un atteggiamento diffidente come se fiutassi le trappole. Sagittario, oggi dentro di te la tua natura doppia scalpita, creando un attrito fra due possibili risposte che potresti dare a un'opportunità che ti viene proposta nel lavoro. Capricorno, alcune cose sembra che inizino ad andare a posto e si attenuano certe vulnerabilità che condizionavano i tuoi comportamenti. E ancora Acquario, la congiunzione Luna con Plutone, il tuo segno, si ripete una volta al mese. Ma adesso il resto della configurazione è cambiato, l'energia che si sprigiona trova canali immediati. Pesci, la giornata ha un carattere piuttosto vivace che alimenta il tuo entusiasmo e senza che tu te ne accorga ora potrebbe portarti a investire una grande energia. Va bene, allora andiamo avanti con i programmi in televisione. Subito il calcio, mondiale di calcio in America, 16esimi, Spagna Austria da non perdere. Rai 2 alle 21:20, ragazza che ho sempre desiderato. Su Rai 3 il mondo con gli occhi di Overland, Rete 4 il bisbettico domato con Adriano Celentano, Canale 5 Team Battiti Live spettacolo, su Italia 1 Indiana Jones il regno del teschio, sulla 7 speciale Piazza Pulita, su TV 8 4 matrimoni, su 3-9 la corrida spettacolo. Perfetto, bene, questo è quanto signori, chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Arredamenti, i consigli dell'architetto, le grandi marche, siamo a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. perfetto, veniamo adesso subito anche chiaramente a cosa va ancora per oggi su Radio Amica International, canzoni in vetrina, vetrina dei grandi successi, e che successi, grazie per i complimenti, ma non dovete fare noi, dovete fare a chi scrive le canzoni, noi le abbiamo come dire abbinate soltanto, vabbè. Allora i nostri festival, dal 15 luglio arriva il nuovo grande festival su Radio Amica International, pronti via, andiamo con la raccolta Porta a Porta, giovedì 2 di luglio stasera, carta e cartone, ripeto, giovedì 2 luglio carta e cartone stasera. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai preci 6, ok? Bene signori, siamo arrivati al gran finale, portateci con voi tramite internet, la radio su internet di Radio Amica si chiama Radio Amica International. Questo è l'indirizzo, naturalmente poi ci clicchi, vai e ti ascolti la radio dove vuoi, anche in America al Central Park, perché no? Va bene, ciao a tutti, grazie, buona giornata e forza sempre Radio Amica International.

Il basket su Radio Amica International. Risultati, classifiche, aggiornamenti, notizie. Tutto il basket dintorni. Appuntamento su Radio Amica International. Il basket entra in casa tua.

0: Ammaramacci Ciccocò, tre civette sul Comò. Radio Amica International, una fantasia senza limiti. Fai play!
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

ma pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo quando sei il più grande?

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

È una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone, Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone, Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!